0: Inimplicabile, sempre nei nostri cuori, la sua voce straordinaria, la sua simpatia, la sua arte, la sua classe, Ornella Vanoni quest'oggi qui su Radio Selene. E adesso eccomi qui a iniziare quello che è il nostro argomento, perché proprio ieri mi è capitato di leggere questo articolo. Tra l'altro parla proprio del nostro territorio e dei figli dei pescatori che abbandonano le reti, quindi un'altra tradizione che si perde. E quindi stavo leggendo questa cosa e mi sono detta: mamma mia, qualcosa sta veramente cambiando, no? Perché sempre più figli di pescatori scelgono di non salire più sulle barche, di lasciare, di abbandonare le reti e di cercare ovviamente un'altra strada. Ora, perché lo fanno? Mica così difficile da capire. La vita dei pescatori è decisamente dura, è fatta di sacrifici veramente enormi, no? Pensate che questi si svegliano veramente nel cuore della notte, quindi a volte il mare è imprevedibile, perché magari si parte così e poi ti ritrovi con il mare. Cioè, loro sono pescatori, sanno perfettamente, però insomma quante volte insomma si ritrovano lì e ci sono dei continui rischi. I guadagni spesso non ripagano tutta questa fatica, e quindi ecco che questo mestiere che si tramandava di padre in figlio quasi naturalmente, oggi invece molti giovani preferiscono fare altre forme di lavori, che ne so, magari c'è chi si dedica al turismo o magari altri che ti danno una vita diciamo più stabile. Quindi in questo caso non si perde soltanto un mestiere, è un pezzo di memoria collettiva. E quindi io a pensare un po' a tutti i mestieri, no? Che ci sono stati, effettivamente sono veramente tanti quelli che oggi si sono persi. E allora la domanda oggi ve la pongo: c'è nella vostra famiglia un mestiere antico che si è perso con le nuove generazioni? Fatemelo sapere al 347-7272-274.
1: Salita del volo con destino alla

0: Queen, devo dire altro? Devo aggiungere qualcosa? Assolutamente no. E allora continuiamo a parlare dell'argomento del giorno. Figli, nipoti che non seguono più i mestieri dei padri, dei nonni. Insomma, per generazioni magari qualcuno ha fatto un mestiere e invece oggi si sceglie di fare qualcos'altro, no? Quindi vi sto chiedendo se nella vostra famiglia c'è un mestiere antico che si è perso con le nuove generazioni, no? Quindi io mi sono andata un po' a documentare, a vedere ma quali sono i mestieri, no, che man mano si sono magari persi. E allora non lo so, il falegname artigiano, cioè quello proprio che stava lì a costruire tutti i mobili, le cose, esistono ancora? Ma il bottaio, quello che costruiva le botti, il calzolai, ce ne sono veramente pochi ormai di calzolai. Alzino la mano tutti i calzolai al momento, mica ce ne sono tanti. Arrodino, è arrivato l'arrodino, ve lo ricordate? Ma esistono ancora? Ce n'è ancora qualcuno in giro? Oh, non lo so, il ramaio, quello che lavorava il rame. Ci sono veramente tanti mestieri che sono ormai quasi scomparsi. E allora vi chiedo se nella vostra famiglia c'è stato questo mestiere antico che si è perso con le nuove generazioni, quindi che cosa fate voi di mestiere oggi al 347 7272 274. Intanto Ernia.
1: Sei partita via.

Anni 70, fine anni 70, era il 1979, uno dei pezzi più belli di Antonello Venditti con Modena. Io voglio mandare un bacione a Vanessa che dalla bellissima Oria si sta recando al lavoro ascoltando noi di Radio 7.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: E noi su Radio Selene stiamo parlando di mestieri antichi, quelli che c'erano, no, nella vostra famiglia, che magari con le nuove generazioni si sono persi. Quindi c'è stato? Che mestiere fate voi oggi? Raccontatemelo con messaggi e note vocali.

tutto proprio la mia terra. Come no, Serena Brancale, Levante, Delia insieme. Intanto ci chiediamo, lei che fine ha fatto? Ha scelto la famiglia e il figlio.

0: 1991, Jazzy Jeff con Summertime. Mestieri che stanno scomparendo al 347-7272-274. Inizio con il salutare Lucia che mi scrive da Leverano in provincia di Lecce. Lei dice: mia nonna ricamava corredi a mano, era famosa in tutto il paese. È vero. Nel Salento, mamma mia quante ricamatrici, e adesso dove sono andate a finire? Cosimo da Taranto, papà faceva il fabbro, io invece lavoro in un supermercato. Baci ad Anna che mi scrive da Celle Messapica, mio nonno faceva il bottaio per il vino, un lavoro bellissimo, ma nessuno di noi ha imparato. Michele da Molfetta mi dice: mio nonno e mio padre erano pescatori, uscivano in mare anche d'inverno, io invece faccio l'impiegato. Così come voglio salutare anche Savio da Corato, io faccio il tappezziere, ma mi rendo conto che in base alla popolazione e alle richieste siamo sempre meno. Peccato, perché c'è tanto di quel lavoro. Hai ragione Savio, buon lavoro, buona giornata anche a te, così come auguro buona giornata a Gabriella di Trani, che tra l'altro mi ha inviato anche una bellissima foto, e lei mi scrive: noi siamo calzolai, lavoriamo io e la mia mamma ascoltando Radio Selene da 20 anni. Auguriamo buon lavoro a tutti. Ma grazie Gabriella e Angela da Trani, una felicissima giornata a voi. C'è ancora che fa il calzolaio, e meno male, a me mi si è rotta una scarpa, devo farla riparare per forza. E poi devo salutare anche Marco da San Giovanni Rotondo che ha da dirci qualcosa, sentiamo.
1: Buongiorno Radio Selene, sono di San Giovanni Rotondo, mi chiamo Marco e faccio il restauratore di antiquariato.
0: Restauratore di antiquariato, pensate che bel lavoro, che bel mestiere antico. E anche qui, no, ci fermiamo un attimino a pensare, ma oggi, cioè i nostri mobili oggi sono di quelli che compri e dopo 2, 3, 4, 5 anni, via, si buttano e si cambia il tutto.

di energia. Ovviamente parliamo del nostro Beach Tour 2026 con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia, la radio che è lì in diretta in riva al mare. Che spettacolo! La nostra musica, i giochi da fare insieme, gadget, risate, sorprese, storie sui social, foto, mamma mia che meraviglia! E allora voi cosa dovete fare? Innanzitutto dovete venire a cercarci, a trovarci, a vivere con noi e poi comunque cercare la tappa del Beach Tour più vicina sul nostro sito che è radioselene.it e divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Domenica 5 luglio noi saremo a Lido America, Margherita di Savoia. Vi do come sempre anche una piccola anticipazione: sabato 8 agosto saremo a Maracaibo Beach, Torretta Mare, Taranto, e saremo insieme dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno, supermercati Doc e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

canzone che abbiamo ritrovato quest'oggi qui su Radio Selene, dove tra l'altro stiamo parlando anche di mestieri, insomma, che sono scomparsi o che stanno scomparendo. E allora voglio salutare anche Domenico da Molfetta, che dice: allora, mio nonno e mio padre a Molfetta facevano le funi per i motopescherecci e poi riparavano le reti che si bucavano. Si chiamavano fesclare, penso di averlo detto bene, però pensate un po', davvero, no? Se andiamo a pensare un po' ai nostri nonni, a quali mestieri hanno fatto, quanti sono scomparsi veramente per sempre, tipo, che ne so, sapete che è esistito anche il lampionaio, che era quello che accendeva i lampioni a mano, cioè pazzesco oggi pensare una cosa del genere. Oppure l'ombrellaio, che era quello che riparava gli ombrelli, l'impagliatore di sedie, o ancora la lavandaia al fiume. Cioè praticamente c'era una signora dove si portava lì praticamente tutte le robe da lavare, lì andava al fiume, insomma, a lavare tutte queste cose. L'acquaiolo, che era quello che vendeva acqua per strada, ma anche il signore con il carrettino dei gelati, quello lo ricordo, che è gelati, o chi vendeva le cozze, ma ve li ricordate? Dai, se ne avete altri, 347 7272274. Dove vi sto portando oggi qui su Radio Selene?

a volume a palla e rock. Kid Rock, Kid Rock, scusate, con All Summer Long. E adesso invece eccola qui, arriva lei, la

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Serene.
2: E alle 11.46 sono curiosa, voglio sapere dove siete in questo momento. Ce lo facciamo un bel selfie mentre magari state facendo aperitivo? Oppure siete

storia della musica. Art with a Fire, loro che hanno mescolato funk, soul, R&B, jazz, disco, spiritualità in un modo che nessuno mai aveva fatto prima. C'è anche una curiosità: sapete che il loro nome viene dagli elementi del segno zodiacale di Maurice White, Sagittario, quindi terra, vento e fuoco. Che dire, loro non facevano solo canzoni, no, loro hanno creato veramente vibrazioni positivi. E oggi qui con Understand.

La mia anima rock come gode in questo momento. Green Day qui su Radio Selene nella nostra terza ora insieme. E se io godo per la musica è un po' molto meno, anzi decisamente no, per alcune notizie che sono veramente un pugno allo stomaco, perché noi parliamo sempre, no, del nostro territorio, delle nostre bellezze. Poi vedi alcune immagini, leggi alcune notizie e praticamente è un po' come vedere il rovescio della medaglia, no? Da un lato le cose belle e dall'altro le cose brutte che potremmo tranquillamente evitare. Di cosa sto parlando? Di questa notizia del torrente Carapelle, siamo nel Foggiano. Pensate che sono state scoperte oltre 100 tonnellate di rifiuti tessili, scarpe, borse, materiali edili e persino carcasse di auto abbandonate. Cioè una cosa lunga 5 chilometri, è un po' come dire, che ne so, Mesagne Latiano, siamo lì, più o meno. Mamma mia, è una cosa veramente pazzesca. È un'immagine che decisamente colpisce, questo torrente trasformato in discarica. Non è una cosa bella da vedere, è un problema che non è solo ambientale, ma anche culturale. E ora che bisogna fare? Beh, insomma, ovviamente a questo punto è stato chiesto l'intervento immediato della Procura di Foggia, dei Carabinieri Forestali, della provincia e ARPA Puglia, innanzitutto per il sequestro dell'area e bonifica urgente, oltre ovviamente a controlli e fototrappole H24 su quel tratto di strada. Io spero e mi auguro veramente che tutto questo serva a qualcosa e che la si smetta, insomma, di pensare che la nostra terra e il nostro territorio per molti sia semplicemente una discarica. Basta, dai, un po' di coscienza. La nostra musica, dai, con i Negramaro insieme a Fabri Fibra.

ragazzi, alle 12.32 ci sono ancora i vostri messaggi, quindi ne prendiamo ancora qualcuno, perché è giusto che sia così. E allora voglio salutare Grazia che mi scrive da Celia Messapica, dice: mio nonno intrecciava cesti di vimini, una pazienza infinita, e oggi quasi più nessuno sa farlo, vero? Così come anche Lello da Belvedere Marittimo, siamo in provincia di Cosenza. Lui mi dice: mio padre era un maestro a fare forni per pane e per pizzerie, ma anche caminetti, c'era veramente molto bravo, tanto insomma che lo chiamavano da tante parti d'Italia per i suoi capolavori. Nella nostra famiglia nessuno ha fatto quello che faceva mio padre, adesso sicuramente lui ci guarda da lassù e non sarà felicissimo di tutto questo, ma sarà sicuramente felice per le scelte che voi avete fatto. E poi voglio salutare, mandare un forte abbraccio, anzi bello fresco fresco, a Mariangela. Mariangela mi scrive da Alberobello, mi fa vedere, mi invia anche una foto che dice: oh, sono al lavoro dalle 7 di questa mattina, sono in stireria e saranno 60 gradi. Mamma, come ti capisco, prenditelo questo abbraccio e grazie per essere in nostra compagnia. Grazie a tutti quanti voi anche per i vostri messaggi che sono giunti al 347-72.

La voce di Paul McCartney con Good Night Tonight. Oh, sì, quando Bruno Mars decide di tornare lo fa sempre in grande. Continua il suo The Romantic Tour e a luglio sarà San Siro a Milano.

WhatsApp, invia un vocale su WhatsApp 347 7272 274. Radio Selene.

le stelle, io vi ho quasi riportati a casa, sicuramente molti di voi stanno già pranzando, eh? Ma sempre con la nostra musica, quella di Radio Selene. Buon pranzo, sono le 13:01.

questo ultimo giorno di giugno, questo martedì 30 termina qui, quindi grazie come sempre a tutti quanti voi per essere stati in mia compagnia. Ringrazio Silvio Tempesta per la parte tecnica, a voi auguro buon proseguimento di giornata, baci da Ilia e a domani.

0: stai ascoltando Radio
1: Selene. Papi papi, papi chulo, papi papi papi, venga a mi, papi papi, papi chulo.

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Questa è Radio Selene.
1: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 1 luglio 2026 è il 182esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:39 e tramonta alle 20:49. I santi del giorno sono Santa Ester e Santa Ronne. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 luglio del 1905 le neonate ferrovie dello Stato riuniscono sotto un'unica amministrazione le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, dando vita alla prima rete ferroviaria nazionale statale italiana. Nel 1908 viene adottato l'SOS come segnale internazionale per la richiesta di soccorso. Nel 1967 le Poste italiane introducono il CAP, il codice di avviamento postale. Nel 1979 la Sony lancia sul mercato il Walkman, storico dispositivo che ha cambiato il modo di fruire la musica in mobilità. E nel 2005 l'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio. La leva militare resta aperta solo ai volontari. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 luglio del 1903, con la tappa a Parigi-Lione, inizia il primo Tour de France. Nel 2012 si svolge la finale del campionato europeo di calcio a Kiev, Italia-Spagna, che vede la vittoria della nazionale iberica per 4-0, che si riconferma campione d'Europa vincendo il suo terzo titolo europeo. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 luglio del 1995 gli 883 pubblicano il disco La donna, il sogno e il grande incubo. Nel 2014 Rita Pavone incide Se potessi amarti ancora. E nel 2017 al Parco Enzo Ferrari di Modena Vasco Rossi si esibisce davanti a 220.000 persone, record mondiale di biglietti venduti per un singolo artista, nell'evento per festeggiare i suoi 40 anni di carriera, il Modena Park. Passiamo a Renate oggi, ricordiamo Diana Spencer, nata a Sandringham il 1 luglio 1961 e scomparsa a Parigi il 31 agosto 1997. Conosciuta anche come Lady Diana, è stata dal 1981 al 1996 consorte di Carlo, allora principe del Galles ed erede al trono del Regno Unito. Ricordiamo anche Sidney Pollack, nato a Lafayette il 1 luglio 1934 e scomparso a Pacific Palisades il 26 maggio 2008. È stato un regista, attore e produttore cinematografico statunitense, appartenente alla schiera dei registi della New Hollywood. Compie oggi 65 anni Carl Lewis, ex velocista e lunghista statunitense, soprannominato il figlio del vento e considerato uno dei più grandi atleti di tutti i tempi. Spegne 59 candeline Pamela Anderson, modella, attrice e showgirl canadese naturalizzata statunitense, ha raggiunto la fama mondiale con la celebre serie televisiva Baywatch. Compie 53 anni la criminologa italiana Roberta Bruzzone. E buon compleanno anche a Lodo Guenzi, frontman della band Lo Stato Sociale, compie oggi 40 anni. Prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 1 luglio 2004 di Marlon Brando, uno degli attori più talentuosi di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta cominciare, bisogna anche finire.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: It's okay, I'm just gonna clap my hands. It's okay, I just wanna fuck your friends.

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
2: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
1: Vedo la luce in fondo al tunnel.
2: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica. Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Radio Seleni.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Puglia. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Torre di Ramitelli e di Torre Mozza in provincia di Lecce. Sulla strada statale 16 Adriatica è attiva una riduzione di carreggiata di un chilometro circa tra gli svincoli di Cerignola e di Angarano in entrambe le direzioni in provincia Foggia. Sulla strada statale 89 Garganica è attiva una chiusura di 500 metri circa all'altezza dello svincolo di San Nicandro Garganico in entrambe le direzioni, in provincia di Foggia. Traffico deviato su viabilità provvisoria adiacente. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
0: Questa è...

0: Questa è Radio Selene. L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a breve vi troverete ad affrontare un cambiamento importante. Sarà il momento di mettere in campo tutto il vostro potenziale e anche il vostro spirito d'adattamento. Toro, questa sarà una giornata da segnare sul calendario. Vi troverete di fronte a situazioni inaspettate o opportunità stimolanti. Se state cercando un lavoro, dedicate del tempo alla revisione del curriculum, eliminando il superfluo e puntando sull'essenziale. Gemelli, un breve viaggio o una vacanza programmata vi aiuteranno a ritrovare equilibrio e buon umore. Le coppie in procinto di fare un grande passo insieme vivranno giornate ricche di entusiasmo e aspettative. Cancro, chi ha vissuto una separazione importante potrà fare un incontro interessante, con buone prospettive anche per il futuro. Continuate a seguire un'alimentazione sana. Vi sentirete sicuramente più leggeri e pieni di energia. Leone, meglio chiedere perdono che permesso. Fate quello che vi dice l'istinto e il cuore. Giornata che promette una svolta positiva, soprattutto sul piano emotivo e sentimentale. Vergine, liberatevi dal peso dei giudizi altrui e continuate ad essere fedeli a voi. In ambito professionale c'è la possibilità di recuperare terreno e ottenere grandi soddisfazioni. Si intravede un possibile aumento o un incarico interessante. Bilancia, continuate a credere nei vostri sogni, anche se qualcuno cerca di riportarvi alla realtà. Ogni tanto serve un pizzico di leggerezza, anche per riordinare le idee. Se state pensando a un restyling, questo è un buon momento. Scorpione, passo dopo passo potrete raggiungere i vostri obiettivi. Siete tenaci per natura, fidatevi del vostro istinto. Potrebbero arrivare occasioni vantaggiose per investimenti o acquisti importanti. Sagittario, un evento recente vi ha scossi interiormente, ma ha anche portato maggiore consapevolezza. Ora vi sentite più sereni, sia fisicamente che emotivamente, pronti a godervi delle emozioni positive. Capricorno, questa giornata offre l'opportunità di avanzare proposte, pianificare progetti o fare richieste importanti. Chi cerca un lavoro potrebbe ricevere una buona notizia. Anche sul fronte sentimentale sono possibili colpi di scena. Acquario, se riuscite a calibrare bene le parole, come un bravo chef fa con i sapori di una ricetta, otterrete il successo tanto in campo affettivo quanto nelle relazioni professionali. Il potere è nella parola ben detta. Pesci, è il momento di agire con determinazione per portare avanti i vostri progetti, in particolare quelli legati a viaggi e formazione. Anche nelle relazioni affettive, puntate sulla sincerità. Amore e amicizia vi sosterranno nelle sfide. Oggi vi saluto con le parole di George Sand. L'intelligenza cerca, ma chi incontra è il cuore. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya. Stai ascoltando

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Maria Rita Minoia.
2: Buongiorno, luglio col bene che ti voglio, e solo oggi lo posso fare, quindi consentitemelo. Buongiorno, è luglio, siamo arrivati al mese di luglio, primo giorno di questo nuovo mese. Oggi è mercoledì, bentrovati, ben svegliati. Lo abbiamo già detto, ce la possiamo fare, ormai la nostra parola d'ordine tra mesi via tempesta quando ci vediamo.

la mattina ci guardiamo, ce la possiamo fare, insomma è un po' questa cosa che ci accomuna, no? Quindi la difficoltà ad affrontare il caldo, perché non tutti riescono a sopportarlo. Bentrovati comunque insieme per un'altra mattinata da trascorrere fino alle 10 meno un quarto. Benvenuti.

abbiamo aperto questa nostra puntata questo mercoledì. Buongiorno a tutti voi e diamo un'occhiata all'orologio perché siamo in diretta 30 secondi alle 7.

0: Mike Smith con Neil Horan su Radio Selene. Buona mattina. Adesso le notizie per noi. Linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Corte Suprema americana mantiene lo ius soli infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente statunitense. È uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato. È stato proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump in un post su Truth sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge. Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini, un piccolo di 3 anni estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto. Opposizione all'attacco dopo le dichiarazioni della Meloni che punta a rompere il tabù della destra al Colle. La sua priorità sono la legge elettorale, il potere e il Quirinale invece dei veri problemi degli italiani, afferma la Schlein. Conte annuncia il ricorso alla Corte Costituzionale se fosse approvata la nuova legge elettorale. 4 arresti per l'attentato dinamitardo davanti alla casa di Ranucci a Pomezia il 16 ottobre scorso. In manette 3 uomini e una donna di origine campana che erano pronti a fuggire all'estero. Ora è caccia ai mandanti. È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il 40enne ammazzato a colpi di arma da fuoco nella mattinata di ieri a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute contesta intanto i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi. Mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps è doppietta per Mbappé e rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Agli ottavi anche il Messico che batte 2-0 l'Ecuador. Stasera Inghilterra-Congo e Belgio-Senegal. È tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
5: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
6: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
7: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani in diretta a partire dalle 20.
9: Cosa dice di te la tua casa?
10: ProShop.
9: E il tuo bancomat?
10: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
9: ProShop, la qualità che conviene.
11: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
8: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
12: Questa è Radio Selene.
0: 2026, buongiorno mattinieri, ben svegliati e buon lavoro, perché tanti stanno già lavorando e noi siamo qua per regalarvi un po' di musica. Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope, poi riascoltiamo dal 2010 Eliza.

Dua Lipa su Radio Selene. Vogliamo parlare di quello che è accaduto ieri pomeriggio, ieri sera, anche un po' più sul tardi, sulla nostra Puglia. Cosa vi avevo detto io ieri mattina? Per quel che riguarda la Puglia, oggi sono previsti temporali di calore e sono stati dei temporali, devo dire, molto seri, che hanno colpito soprattutto la parte sud del nostro, della nostra Puglia, della nostra regione. Allora, ho visto le immagini di una tromba d'aria che ha interessato nel tardo pomeriggio, in questo caso la zona di Torre San Giovanni, località Fontanelle, siamo lungo la costa ionica salentina, intorno alle 18, questa zona è stata colpita da un peggioramento velocissimo delle condizioni meteo, tant'è che c'erano tante persone ancora in spiaggia. Ad un certo punto lampi, tuoni, raffiche di vento che sono state molto intense, non so se avete visto anche le immagini di Milano, cioè ieri c'è stato quel bruttissimo temporale, insomma più o meno la stessa cosa in spiaggia, cioè quindi tu mentre sei lì al mare in acqua magari o sei sotto l'ombrellone ti arriva questo cambiamento del clima e insomma molte persone si sono spaventate, c'è stato il fuggi fuggi, il corri corri perché insomma è tutto improvviso e quindi è chiaro che la gente si è spaventata. E poi pioggia battente, zona di Ostuni, zona di Monopoli, come vi dicevo la parte sud. Questa è l'estate 2026 raccontata praticamente in pochi secondi. Quando

buongiorno Margherita, fa caldo lo stesso, è tanto umido, serviva forse una pioggia decente, non una bozza. Una bozza lì per lì non tanto, però effettivamente ha fatto venire fuori l'umidità, infatti le temperature non si sono abbassate. Ora questo è quello che dicono gli esperti meteo, accadrà nelle prossime ore, ci sarà un piccolo calo delle temperature, però staremo a vedere, non ci fidiamo moltissimo. E poi buongiorno a chi mi manda la foto di un cagnolino, principessina Grace, che oggi compie 13 anni di vita insieme a lei, in simbiosi e mascotte della Polizia di Stato di Manduria. Auguri, auguri, un abbraccio, una carezza, qualche croccantino in più a Grace proprio per questo suo compleanno così speciale. Buongiorno a voi. 347 727 2274 è il numero WhatsApp per entrare in contatto con Radio Selene. Ci scambiamo il buongiorno.

0: Radio Selena e buona mattina. Voglio ricordarvi che Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore proprio della città di Trani. Un calendario davvero molto ricco di occasioni da vivere insieme nella casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Il prossimo appuntamento è fissato proprio per questa domenica, 5 luglio alle ore 21. Rafael Gualazzi, cantautore, pianista, performer tra i più originali della scena italiana, porterà sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing e pop d'autore, dando vita ad un live elegante, travolgente e raffinato. Un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite di più sul programma completo, il sito è palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: eccolo qua, Gianni Morandi con la sua canzone. Buongiorno, ora le previsioni del tempo.
1: Il meteo in Puglia.
0: Il meteo in Puglia oggi mercoledì 1 luglio 2026, tempo assolato tutto sommato. Questa giornata sarà contraddistinta da un'atmosfera che diventerà via via più instabile nel pomeriggio, con l'arrivo anche oggi quindi di rovesci temporaleschi sui settori appenninici. Sarà soleggiato altrove, venti deboli, mari poco mossi, temperature massime comprese fra 32 e 37 gradi, minime stabili.
1: Stai ascoltando

Fulminacci su Radio Selene. Vi va di riascoltare Angelina Mango con Marco Mengoni? No, perché questa canzone è corale, devo dire che è stata molto apprezzata sin da subito, ha avuto davvero un bel impatto. La riascoltiamo, si chiama Canto d'amore.

0: Questa è Radio Selene.
1: Siamo insieme anche in questo primo giorno del mese di luglio. E chi vi lascia? Ma chi vi lascia? Siamo qua per farvi compagnia, per supportare i mattinieri, quelli che hanno l'alzataccia. In questo momento lo facciamo con Benson Boone, Francesco Cabani e Offenbach.

Paradise, quando magari uno immagina le vacanze. Oggi parleremo di vacanze per capire qual è il concetto di vacanza, perché molto spesso si va in vacanza, si torna più stanchi di quando si è partiti. Perché succede questo? E soprattutto voglio capire come la pensate, come sempre, no? Per conoscervi un po' meglio. Beh, io direi di restare in tema danzereccio, come dire. The Weeknd, Can Feel My Face.

0: calmo con la pesce, prima delle notizie per noi, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Iran e Oman lavorano a un piano che prevede la riscossione di un pedaggio dalle navi che transitano nello stretto di Hormuz, nonostante obiezioni degli Stati Uniti. A rivelarlo, citando un funzionario iraniano e quattro diplomatici a conoscenza della questione, è il New York Times, che sottolinea come la decisione di attaccare l'Iran il 28 febbraio abbia prodotto cambiamenti di vasta portata e inaspettati in Medio Oriente. Prima della guerra, infatti, lo stretto di Hormuz era una rotta marittima internazionale che le navi percorrevano liberamente.
2: La Corte Suprema USA mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della campagna del presidente degli USA e uno dei primi provvedimenti firmati nello studio ovale appena insediato è stata proprio l'abolizione. A seguito della decisione della Corte Suprema in difesa dello ius soli, il presidente Trump, in un post su Truth, sottolinea che lo ius soli è un male per gli Stati Uniti e che il Congresso dovrebbe approvare un'apposita legge.
3: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno 2 e arrivano i temporali. Allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione per oggi.
2: È stato fermato il presunto assassino di Alessandro Signorile, il quarantenne ammazzato a colpi d'arma da fuoco nella mattinata di martedì 30 giugno a Bari. La procura di Bari ha emesso un decreto di fermo di indiziato di delitto. La misura è stata eseguita dal personale della compagnia di Bari San Paolo. L'uomo è stato fermato mentre si dirigeva di sua spontanea volontà in questura per costituirsi. Non è chiaro il movente.
3: Sarà processato dal prossimo 2 luglio dal tribunale di Bari un cinquantenne del Brindisino accusato di stalking nei confronti dell'ex compagna residente in provincia di Bari. La vittima si sarebbe rifiutata di riallacciare la relazione con l'uomo e quest'ultimo avrebbe così iniziato a perseguitarla creandole, riferisce il legale della donna, un costante stato di ansia e timore per la sua incolumità. In un episodio addirittura sarebbe arrivato a farle 79 telefonate in una sola serata.
2: I mondiali, la Francia ai sedicesimi travolge la Svezia 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e rete di Olysee. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, sua la rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo, in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio Senegal.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
8: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
9: Nuovi infissi, nuova vita.
10: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
9: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
10: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
9: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
10: Seguilo sui social.
11: Vivi un'esperienza. un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night, o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
12: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
13: Cosa dice di te la tua casa?
14: ProShop.
13: E il tuo bancomat?
14: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
13: ProShop, la qualità che conviene.
15: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
1: Radio Selene.
0: Questa mattina in questo nostro spazio qui su Radio Selene, qual è il vostro concetto di vacanza per essere, non dico perfetta, ma quasi avvicinarsi un po'? Nel frattempo riascoltiamo Alex Warren con Fever Dream e poi Padre Madre, Cesare Cremonini.

che bella questa botta di vita, come dire, che serve soprattutto al mattino in qualche modo. Cerchiamo o con il caffè o con la musica, cerchiamo insomma di dare una scossa a questa giornata. Allora, primo luglio, chissà quanti dal prossimo fine settimana saranno in ferie, perché comincia il giro delle ferie, no? Delle vacanze, chi va, ora al di là se uno parte o non parte, però magari stacca da lavoro, già è una grande cosa. E quindi che cosa si fa? Si inizia appunto con i colleghi, ci si mette d'accordo, tu vai in quel periodo, io vado in questo periodo, molti preferiscono le ferie a giugno ma non tutti riescono a farle perché un pochino spendi pure meno. Luglio, agosto, è chiaro che i prezzi e i costi, a meno che uno non si è organizzato con largo anticipo, e di questo abbiamo già parlato. Però non partire o partire, la differenza secondo una ricerca è poca, nel senso che ci si stanca anche in vacanza. Questo soprattutto coinvolge le famiglie, cioè lì dove ci sono bambini, ma quando ti riposi, quando ci sono i bambini, perché ti danno un grande affare, quindi devi metterci molta energia. Tu parti già scarico quando parti per le vacanze, quindi immaginate, l'energia la devi trovare. Certo, non hai tutte le cose da fare che hai da fare durante le giornate normali, sei sempre in vacanza, però è comunque un impegno. Soprattutto devi stare molto attento a tenerli d'occhio, non perderli effettivamente mai di vista, quindi le famiglie sono un po' più, come dire, penalizzate. Però insomma, voglio dire, uno mette in conto, no, quando decide di rimettere su famiglia, che anche le vacanze possono essere un motivo di stress. Voi che concetto avete della vacanza? Soprattutto, riuscite a realizzarla? Quel concetto lo tenete ben lo vedete e riuscite a viverlo, oppure lo immaginate soltanto? 347 727 2274, il vostro concetto di vacanza diventa realtà? Messaggi o note vocali?

Blanco con Elisa su Radio Selene in diretta anche in questa mattina. Mandiamo subito un saluto a Rita che mi scrive da Brindisi. Allora, la mia vacanza perfetta, temperatura piacevole, un libro e mente appagata. Però non mi scrivi se riesci a fare anche solo qualche giorno così. Un saluto a te. Invece Anna Maria da Bisceglie scrive buongiorno Radio Selene, temperatura perfetta, ariosa, mare, sole, ombra. Questa è la quindi mi sembra di capire mare, ecco, al di là ora della differenza tra mare o montagna, qui parliamo proprio del concetto di vacanza. Saverio, relax, pace, per rinascere dopo un tempo di stress, ma quest'anno purtroppo le ferie lui non potrà farle, quindi deve accumulare ancora altro stress per poi smaltirlo magari più avanti, questo te lo auguriamo. Antonella da Fasano, dormire e riposare dopo essersi rilassati con un bel libro, un film, un disco, sorseggiando un tè freddo mentre i bambini sono a scuola e gli altri lavorano, quindi le vacanze non in estate. Questo è il suo concetto di vacanza, ma anche qui Antonella penso tu non riesca a mettere, come dire, a trasformare in realtà tutto questo, almeno per il momento, perché poi i figli crescono, le situazioni cambiano e poi quei periodi vi mancano, aspettatevelo, poi sentirete la mancanza di quando erano piccoli, è sempre così. 347 72 72 274, un WhatsApp, una nota vocale. Qual è il vostro concetto di vacanza?

0: and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

su Radio Selene. Buongiorno, buongiorno Margherita, a te Radio Selene, grazie per la compagnia, in modo particolare dopo notti insonni per il caldo, ma benvenuto nel club Domenico, benvenuto a te. L'argomento di questa mattina: qual è il concetto di vacanze per voi? Altri hanno scritto a casa, possibilmente in mezza stagione con i bambini a scuola, ci vorrebbe una vacanza anche per non fare i genitori. Scrive Jenny: buongiorno, da solo, leggere in giardino, giocare a scacchi, giocare a tennis, nuotare. Tommaso da Taranto, poi ancora Vito da Andria, con mia moglie, fare passeggiate nella natura, film, serie televisive, giardinaggio e fare l'amore. Non necessariamente in quest'ordine. Beh, insomma, magari ci si può organizzare, dai, non la vedo una cosa impossibile. Poi non so la tua situazione familiare. Mare pulito, ovviamente, spiaggia pulita, ovviamente, larga e lunga, sabbia bella e poco, e la spiaggia poco popolata, temperatura fra i 30 e i 34 gradi, relax, qualche tuffo dagli scogli, mezz'ora di nuoto al mattino, mezz'ora la sera, cena di pesce, ma non solo. Un saluto a Nicola, che devo dire ha le idee ben chiare, e quindi grazie. E poi stare in un posto meraviglioso, possibilmente al mare, ma vicino a una collina, giusta temperatura, acqua cristallina, mangiare al ristorante, non dover rifare il letto. Devo continuare? No, sei stata chiarissima, anzi, come si dice in questi casi, come si può dire anche cristallina.

0: Il nostro appuntamento di questa mattina procede, buongiorno! Lo sapete che mancano pochi giorni a domenica e per noi la domenica è fondamentale. Beach Tour!
1: Beach Tour!
0: Sì, non vediamo l'ora di tornare con i piedi

Già siamo lì dalle 10 alle 13 con una diretta radiofonica, quindi anche la curiosità per tanti, perché c'è molta curiosità di capire come funziona la radio fuori da uno studio radiofonico. Questo è il Beach Tour. Se siete curiosi, perché non andate a sbirciare anche sul calendario? Magari c'è una tappa più vicina a voi, magari decidete di venirci a trovare in tutte le tappe. Saremo in giro da nord a sud, le spiagge più belle le abbiamo selezionate, quelle della nostra Puglia, e saremo in giro fino alla metà di agosto. La prossima tappa qual è? È quella di domenica prossima, 5 luglio, saremo a Lido America a Margherita di Savoia. E poi sapete, ci piace darvi anche delle anticipazioni: venerdì 7 agosto, per esempio, Lido VR Beach Club a Marina di Ustuni. Come già vi anticipavo, siamo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70%,

0: Radio Selene.
1: La nostra mattinata prosegue con la musica che abbiamo scelto per voi, anche se potete metterci lo zampino. Se avete voglia di richiedere qualcosa, potete farlo mandando un WhatsApp al 347-7272-274. Riprendiamo da Karol G e Manu Chao.
2: Salida del vuelo con destino a la

tutti, come nei film. Che ne dite se intanto andiamo a fare un giro nel 1962? Io non c'ero, forse neanche molti di voi, altri sì, però c'erano i Beatles.

D'esordio questa canzone, però quante cose belle hanno fatto insieme, cioè c'era una compatibilità, almeno noi pensavamo fossero compatibili, però poi si è rivelato non essere così. Però l'armonica bocca e apre così John Lennon e poi canta McCartney e poi cantano insieme, insomma i Beatles hanno davvero regalato momenti bellissimi e uno di quelli lo abbiamo riascoltato questa mattina su Radio Selene. Buongiorno, le 9:02.

0: su Radio Selene. Prima delle notizie dalla Puglia, linea alla redazione.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno, ben ritrovati dalla redazione. Tre persone sono state arrestate questa mattina dai carabinieri a Copertino per l'omicidio premeditato di Stefano Tomeo, l'operaio di 50 anni raggiunto da un colpo di pistola mortale al collo la sera dell'11 aprile scorso nel paese salentino davanti a un circolo privato. Contestata l'aggravante mafiosa. Le misure cautelari sono state eseguite su disposizione del GIP del Tribunale di Lecce a richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. È accusato di omicidio volontario Alessandro Barcellona, la guardia giurata barese di 40 anni che ieri mattina, secondo l'accusa, ha ucciso con 4 colpi di pistola calibro 9 Alessandro Signorile di 39 anni a Bari nel quartiere Carbonara. L'indagato, sottoposto a fermo, ha confessato il delitto durante l'interrogatorio. Ha spiegato di aver ucciso Signorile perché questa aveva avviato una relazione sentimentale con la sua compagna che aveva deciso di lasciarlo. A Barcellona la procura contesta di aver agito per gelosia e vendetta. Lo sportello Bancomat della Banca del Mezzogiorno di Polignano a Mare è stato fatto esplodere la scorsa notte da un gruppo composto da almeno 3 persone. I malviventi, per coprirsi la fuga, hanno sparso sull'asfalto chiodi a 3 punte. L'esplosione ha danneggiato l'erogatore automatico di banconote. Da chiarire se il colpo sia riuscito e a quanto ammonti il possibile bottino. La deflagrazione ha danneggiato gli esterni della filiale dell'istituto di credito, ma non ha fatto feriti. L'assalto è il quarto messo a segno in provincia di Bari negli ultimi 2 giorni. Un uomo ha perso la vita e il figlio di 10 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto ieri sera sulla provinciale 145 tra Melendugno e la Marina di San Foca. Nello scontro sono rimasti coinvolti uno scooter sul quale viaggiavano papà e figlio e un'auto, la Fiat Panda, con a bordo una famiglia di turisti polacchi. Fumata nera ieri in Confindustria Bari sull'avvertenza Natuzzi. L'azienda ha confermato dal 3 luglio la chiusura di 3 stabilimenti, 2 temporaneamente, i siti di Altamura, Graviscella e PS, 1 definitivamente, Iesce 2 a Santeramo in Colle. Per Natuzzi, scelte necessarie per contenere le perdite, come il trasferimento in Romania della produzione cosiddetta di medio livello. I prodotti premium invece continueranno a essere realizzati in Italia. Le sigle annunciano assemblea in fabbrica. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
3: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
3: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia. Radio Selene.
4: Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
5: K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
6: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
7: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani. Ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302. Intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
8: La vita è un'opportunità. È bellezza. È sogno. È sfida. È ricchezza. È amore. È promessa. È felicità. È avventura. È lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.
0: Sono 10 minuti dopo le 9 di questa mattina, mercoledì, primo luglio, col bene che ti va. Dai, fatemela cantare, solo oggi lo posso fare. L'ho fatto all'inizio, lo facciamo adesso e poi basta. Va bene, riprendiamo con Malika Ayane, poi Pino Daniele.

su Radio Selene, buongiorno. State seguendo i mondiali? Ah, i mondiali. Due sere fa il Brasile ha vinto contro il Giappone. Silvio Tempesta, tu che sei più preparato, ok. Perché ve ne parlo? Perché c'è un angolo del centro di Foggia che si è colorato proprio due sere fa di verde oro, con il chiassoso, come dire, entusiasmo della comunità brasiliana che risiede proprio nella città di Foggia, che esplosa, vi lascio immaginare, in festeggiamenti dopo aver assistito in gruppo la partita, e quindi che ha segnato poi la qualificazione del Brasile agli ottavi. E quindi canti, cori, balli, vi ricordate come si faceva quando pure noi festeggiavamo? Ve lo ricordate quanto tempo è passato? Mannaggia allora, quanto mi dispiace non poter, perché quei momenti sono bellissimi. C'è la gioia, la sofferenza dei mondiali, degli europei, sono dei momenti bellissimi. Io mi ricordo tutto di da quando sono capace di intendere e di volere dei mondiali. Mio nipote, che ha 13 anni, non sa che cosa sono i mondiali. È un peccato, e se mai dovessimo poi ancora poter giocare o gli europei o i mondiali, comunque avrà perso la sua età, no? E quindi no, mi dispiace davvero moltissimo, però sono contenta perché almeno qualcuno festeggia. In questo caso anche la città di Foggia, la comunità intorno a questi tifosi brasiliani si sono sentiti comunque coinvolti. Tra l'altro ricordiamo che la nazionale del Brasile è comunque capitanata da Carlo Ancelotti, quindi un po' d'Italia proprio a volerla cercare ce l'abbiamo. No, ho visto delle scene proprio belle, comunque sono stati felicissimi. Tra l'altro loro sottolineano che tifano anche Foggia e quindi sperano in un campionato migliore, perché ricordiamo che è retrocesso in Serie D il Foggia, e quindi non è andata benissimo, e quindi fanno il tifo per il Foggia e quindi si concentreranno anche sul Foggia per il prossimo campionato. Voi tifate per qualche squadra, così a prescindere?

Aladdin. Allora, saluto Stefano che scrive di essere contento per l'uscita della Germania dai mondiali quest'anno. Io ho detto chi preferite, non chi non sopportate. Invece mi scrive Franco che ha seguito stanotte, visto il caldo, la partita della Francia che comunque ha vinto con la Svezia 3-0. Cioè, gli è passata così. Grazie. A proposito di notti, facciamo degli auguri a chi è diventato papà questa mattina alle 5 della piccola Alessia e Nicola, che poi vuole salutare il cognato e la suocera e la mamma della bambina. Io capisco che sei frastornato, però non è carino. La mamma della bambina la salutiamo noi, non sappiamo come si chiama questa mamma, però tanti tanti auguri. La nascita di un figlio è sempre un momento molto bello, è un inno alla vita, no? Allora, continuiamo con la nostra musica. Antonello Venditti, lo riascoltiamo con C'è un cuore che batte nel cuore.

0: appuntamento da segnalare a chi ascolta Radio Silene e a tutti coloro che hanno voglia di venirci a trovare anche quando siamo fuori in esterna. E allora segnatevi questo appuntamento, perché noi domenica 5 luglio saremo in Piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Torniamo a raccontare anche quest'anno in diretta e sui social questo emozionante spettacolo di musica, danza e poesia. Piazzolla and Friends, questo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e soprattutto le sue profonde radici con la città di Trani. Per l'occasione la piazza si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si apriranno anche le danze e si ballerà sotto le stelle. L'ingresso è gratuito. Viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ci sarò io a raccontarvi questa speciale serata domenica 5 luglio in Piazza Gradenigo a Trani in diretta a partire dalle 20.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: La persona speciale sta per compiere gli anni?
7: Sì.
6: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
6: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Una persona speciale, il tuo compagno Giuseppe.

0: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
1: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
0: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

sabato prossimo, siamo al 4 luglio, 16 ciclisti partiranno da Monopoli per raggiungere il santuario di Padre Pio, quindi San Giovanni Rotondo, quindi affronteranno un percorso complessivo di 370 chilometri tra andata e ritorno, lo faranno appunto in bicicletta. La partenza è fissata per le 5 del mattino di sabato 4 luglio, l'arrivo a San Giovanni Rotondo è previsto dopo circa 8 ore di pedalata, e con questo gran caldo ecco il commento spontaneo che ti viene, quindi magari davvero le temperature un po' si abbassano in questi giorni, quindi magari riusciranno a farlo con meno fatica. Ed è un appuntamento giunto alla 16ª edizione, questa è un'iniziativa che rappresenta un appuntamento che poi unisce sia la devozione a San Pio da Pietralcina che alla passione per il ciclismo, è un pellegrinaggio che poi anno dopo anno promuove anche i valori della mobilità sostenibile, incoraggia l'utilizzo della bicicletta perché è un mezzo di trasporto sano, ecologico, solidale e poi nel segno dell'amicizia, anche del sacrificio se vogliamo, tanto sacrificio, ma poi anche quella della condivisione, c'è pure il sacrificio condiviso, è comunque una cosa buona. Beh, che dirvi, buona pedalata. Stare con

Eight Wonder su Radio Selene. Un'altra canzone che abbiamo imparato a conoscere in questi giorni è questo continuo racconto di Tommaso Paradiso, e allora anche questa mattina lo riascoltiamo con la sua ultima canzone che si chiama Agitare Coca-Cola.

Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Questa è Radio Selene.
1: Abbiamo così terminato la puntata di oggi. Domani 7-5.

0: Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Ilia D'Arpa.
2: Sono io ed eccomi qui, ma buongiorno cari, bentrovati anche in questo mercoledì primo di luglio, col bene che ti voglio, l'avete fatto anche voi il coretto. E allora dai che siamo proprio nel vivo dell'estate, del divertimento, del sole, del mare, delle spiagge, dei tuffi, del caldo, ma è normale, cioè voglio dire, ragazzi, mica sì, ok, si soffoca, fa caldo, ma ci sono comunque tante possibilità per stare belli freschi o quantomeno provarci. Oggi parleremo di divieti nelle nostre città, nelle nostre spiagge, quindi mi raccomando, rimanete con noi. Ma intanto buongiorno a voi, buongiorno a Silvio Tempesta, che come sempre è lì dall'altra parte a schiacciare i tastini per suonare la musica più bella in assoluto. Quindi mettetevi comodi che si inizia anche oggi, e iniziamo veramente con un classicone. Sentite un po'.
0: Questa è

0: Taylor Swift qui su Radio Selene. E adesso invece, come al solito, facciamo un giro in Italia, nel mondo, per sentire quello che accade.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Esteri in primo piano, lo stretto di Hormuz è il nostro più grande strumento di potere, sono le nostre acque territoriali, non permetteremo agli Stati Uniti di fare polemiche o sofismi dicendo che lo abbiamo militarizzato. Così il capo del Parlamento Ghalibaf, che poi dichiara non negoziabile l'arricchimento dell'uranio a scopi civili. Infine afferma che è stato creato un comitato Stati Uniti-Iran-Libano per garantire la sovranità nazionale di quest'ultimo paese.
3: Sono passati 6 giorni dal terribile terremoto in Venezuela e il bilancio delle vittime continua a salire. La stima ufficiale resa pubblica dall'Assemblea Nazionale di Caracas è di 1.943 morti e oltre 10.000 feriti. Si continua però a scavare e a salvare persone. Nelle ultime ore infatti sono stati salvati 2 bambini. Un piccolo di 3 anni è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio nello stato del Guaira e un 12enne, anche lui rimasto intrappolato in uno stabile nel quartiere di Macuto.
2: È un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la costa occidentale del Messico. La scossa è stata registrata al largo del paese senza che al momento siano segnalate vittime o danni strutturali significativi. Secondo l'Istituto Geologico statunitense, l'epicentro è stato localizzato a circa 75 km a sud-sud-ovest di El Progreso, ad una profondità di 10 km. L'USGS continua a monitorare l'area per il verificarsi di eventuali scosse di assestamento.
3: La cronaca svolta nelle indagini sulla sparatoria avvenuta l'11 giugno nel quartiere San Giovanni Galermo di Catania, dove 3 minorenni sono rimasti feriti da colpi d'arma da fuoco. La polizia di Stato ha eseguito 6 provvedimenti di fermo. 5 persone sono accusate a vario titolo di tentato omicidio e porto abusivo di armi, con l'aggravante di aver agito per agevolare il clan mafioso Cappello Bonaccorsi, mentre 1ª è indagata per favoreggiamento. Uno dei ragazzi colpiti resta ricoverato in gravi condizioni.
2: È svolta nelle indagini sul ferimento avvenuto lo scorso 9 giugno nel centro di Vieste in provincia di Foggia. I carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di collocamento in comunità nei confronti di un ragazzo di 17 anni accusato di lesioni aggravate e porto abusivo di arma da fuoco. Secondo la ricostruzione degli investigatori, al termine di una lite il giovane avrebbe estratto una pistola dal marsupio e sparato a distanza ravvicinata contro un 42enne italo-marocchino, ferendolo a un braccio prima di fuggire. L'identificazione è stata resa possibile grazie alle immagini della videosorveglianza.
3: Il tennis, il torneo di Wimbledon, vede Berrettini imporsi 3-1 in rimonta su Wawrinka e accedere al secondo turno con il punteggio di 6-7, 7-6, 7-6, 7-6 in oltre 4 ore di gioco. Destino analogo per Lorenzo Sonego contro Echeverry, mentre Arnaldi deve arrendersi sempre per 3-1 contro il francese Alice. Nel femminile avanza Jasmine Paolini 2-1 contro Montgomery. Oggi al Churchill Road, riflettori puntati su Jannik Sinner, che torna in campo sul centrale contro il portoghese Borgis. Impegnati anche Flavio Cobolli nella prosecuzione del match contro Navone e il doppio Bolelli-Babassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No!
5: Sì!
4: Brava!
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Tivella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno.
10: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
11: Natale K-Pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-Pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
12: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
13: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore. È promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
14: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
15: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
1: Questa è Radio Selene.
0: Buongiorno, siete pronti? Perché tra poco lanceremo anche l'argomento del giorno. Questa è l'estate dei divieti. Niente piedi scalzi, costume, niente accattonaggio. Stop al panino in strada.

Ora è arrivato il momento di iniziare quello che è il nostro argomento, perché oggi parliamo dell'estate dei divieti e ovviamente è un po' in tutta Italia, soprattutto nelle zone balneari, però noi ovviamente come sempre parliamo di quello che è, ci riguarda, quindi parliamo del nostro territorio, della nostra Puglia. Quali sono i divieti più comuni in Puglia? Allora, attenzione, iniziamo a vederli. Divieto di fumo in spiaggia o comunque forti limitazioni, quindi che ne so, in località come Porto Cesareo e Manduria si può fumare solo in aree dedicate o comunque lontano dalla battigia. E fin qui secondo me niente di male. Vietato campeggiare o dormire in spiaggia, quindi tenda, sacco a pelo, notte romantica sotto le stelle, in quasi tutta la costa pugliese è vietato. Vale anche per roulotte e camper parcheggiati per in aree non autorizzate. Stop a falò e barbecue sulla sabbia. Rischio incendi, e qui siamo assolutamente d'accordo, no? Visto, insomma, voglio dire, ultimamente quello che si sente della nostra meravigliosa terra che sta bruciando, e quindi attenzione perché qui le multe possono essere decisamente pesanti. Questa è una cosa che fate un po', dai, lo fate. E allora, assolutamente vietato lasciare ombrellone, sdraio o asciugamani di notte per tenersi il posto. Sappiatelo, è vietato. Gli oggetti possono essere rimossi perché questa pratica è molto comune, ma è illegale. Così come illegale è vietato portare via sabbia, sassi e conchiglie. Cioè, lo so, molti lo fanno come souvenir, ma tecnicamente è vietato perché sono beni demaniali. Beh, insomma, voglio dire, non ho mai fatto. Vi ricordate quando da piccini andavamo lì a raccogliere le conchiglie? Cioè, secondo me alcune sono veramente esagerate. Voi

Perdono di Tiziano Ferro qui e questo feat con Lazza. E allora stiamo parlando di estate dei divieti e da voi voglio sapere qual è il divieto estivo più assurdo che avete sentito o vissuto. Da questo momento al 347 7272274 YouTube.

0: Buongiorno da Radio Selene, adesso ascoltatemi bene, perché domani, giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Teleton. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti, in diretta su Radio Selene, dalla caserma Picca di Bari, domani, giovedì 2 luglio, a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene. 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene. A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
4: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e oltre in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, elicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

Allora, noi oggi stiamo parlando di divieti, di quello che non si può fare in spiaggia e in alcuni comuni della Puglia, e questo è molto importante, soprattutto magari per il turista che in questo momento ci sta ascoltando, quindi noi lo informiamo bene su quello che si può e non si può fare. Tipo ad esempio, lo sappiamo perfettamente, a Gallipoli non si può andare in giro in città con il costume, anche perché, ve lo voglio dire, le multe sono veramente molto salate. Ad esempio, anche musica alta dopo certi orari, soprattutto nei lidi e nelle zone costiere salentine, perché scattano limiti severi sul rumore. I cani in spiaggia ci possono andare, ma solo in aree autorizzate. E ancora, vetro e alcol vietati in molte spiagge libere, specialmente di sera, perché tanti comuni del Salento hanno vietato bottiglie di vetro per motivi di sicurezza, e qui secondo me ci sta, anche perché insomma di inciviltà ne vogliamo parlare. Accesso e sosta selvaggia sulle dune, sappiatelo, è vietatissimo. C'è sempre il furbetto che con la posseggiamo qui sulle dune, no, non si può, non è possibile, anche per che rovina ecosistemi delicatissimi. Ovviamente scontato dire che è vietatissimo lasciare rifiuti in spiaggia. Lo so, sembra ovvio, sembra scontato, ma è una delle infrazioni più sanzionate. Attenzione, anche in questo caso le multe sono salatissime. Però voglio sentire le vostre opinioni. Quindi, secondo voi, qual è il divieto estivo più assurdo che avete sentito o magari avete anche vissuto? Quindi i vostri messaggi, le vostre note vocali.

qui su Radio Selena. Adesso attenzione perché sta per arrivare una bella novità. Parliamo del ritorno di Emma Marrone, che torna ancora una volta insieme a Fabri Fibra. Allora, il nuovo singolo si chiama Antidroga, ma attenzione perché questa canzone non parla di sostanze, ma parla di amore, di quegli amori che ti prendono, che ti sconvolgono, che ti fanno perdere il controllo, di quegli amori tossici, insomma, giusto per intenderci. E allora, in questo caso, come dire, due anime veramente forti che si incontrano ancora una volta. Emma Marrone e Fabri Fibra, novità su Radio Selene. Mas...

0: Questa è Radio Selene.
1: Stiamo parlando di divieti in spiaggia o comunque in alcune località, tipo, che ne so, sapete che a Portofino non si può mangiare un panino sulla panchina, una birretta sul muretto? Oddio, mi sembra un po' esagerato.

scusa, lo siento. E allora, stiamo parlando di divieti, se siete d'accordo o meno su determinati divieti, no? Almeno per quanto riguarda il nostro territorio. E si sa che ci sono molto furbetti. Sì, ci sono i furbetti che lasciano lì l'ombrellone, la sdraio di notte. Già, così tanto il posto domani mattina ce l'ho. Paola da Lecce mi scrive: io sono d'accordissimo col divieto di lasciare l'ombrellone di notte, la spiaggia.

0: Luciano Ligabue, questa è la mia vita, buongiorno ancora una volta da Radio Selene. E adesso è arrivato anche il momento dell'attualità, lo facciamo con Enrico Mentana e il suo editoriale.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sotto il cielo della politica la grande baruffa, la grande discussione è quella sulla nuova legge elettorale e sembra straniante, sembra lunare con tutto quello che succede nel mondo e nell'Italia stessa. Eppure i partiti hanno un dannato bisogno di trovare le regole del gioco per poi avviare la volata finale verso le elezioni politiche. È un interesse che hanno i partiti della maggioranza, ma sono spaccatissimi sul come. Ed è un interesse che hanno anche i partiti di opposizione per avere uno scenario che permetta di appendere il famoso quadro del campo largo. Ma è chiaro ed è evidente a tutti quanti che ci sono delle contraddizioni forti, soprattutto nella stessa maggioranza. E le contraddizioni hanno una parolina magica, preferenze. Fratelli d'Italia e la Meloni le vogliono introdurre anche nella nuova legge, che si dovrebbe chiamare Stabilicum, una legge di stabilizzazione che permetta di sapere la sera delle elezioni chi ha vinto e chi ha perso. E però con le preferenze non quadra il discorso con gli altri due partiti forti della maggioranza, la Lega e Forza Italia. E per questo a quanto pare tutto resta in alto mare. Lunare come discorso evidentemente dal punto di vista dei cittadini elettori. Ma di questo si sta parlando e su questo ci si sta spaccando. Perché poi di mezzo ci sono altri fantasmi, il primo dei quali ha le sembianze di un generale. Vannacci.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
3: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con The Spar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
4: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends. Lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
1: Radio Selene.
0: E questa è la nostra seconda ora in

Black, la nostra musica Smash Mouth, Pacific Coast Party. Allora, stiamo parlando della nostra Puglia, ma non solo, perché ci sono veramente divieti assurdi un po' in tutta Italia, alcuni giustissimi. E fin qui non ci piove. Tuoni, fulmini, salampi e saette, no, sul serio non ci piove, su alcuni, su altri invece vediamo un po'. Allora, voglio iniziare con Anna, che mi scrive dalla bellissima città bianca, da Ostuni, e lei mi racconta che una volta in vacanza le hanno detto che non poteva sedersi sui gradini di una piazza a mangiare il gelato. Cioè, scusate, ma dove lo mangio? In equilibrio? Cioè, no, vabbè, anche passeggiare. Ma è vero, queste sono veramente delle assurdità, no? Come ho detto, che magari a Portofino o in altre località uno non si può sedere su una panchina per mangiarsi il suo panino, la sua birretta. Cioè, voglio dire, non c'è niente di male in tutto questo, sempre con molta civiltà. Questo è assolutamente vero. Mimmo mi scrive da Lecce: per me il divieto più assurdo è quello di non girare in costume fuori dalla spiaggia. Cioè, ma con 40 gradi addosso già è tanto se resto vestito. Insomma, almeno per noi donne un pareo non sarebbe, ma cioè, voglio dire, comunque non proprio con il perché alcuni cioè, voglio dire, diciamo mamma mia, bocca mia, taci, non diciamo niente. C'è Rosaria che mi scrive da Brindisi e dice: in Sardegna mi fecero notare che non potevo portare via neanche un pugno di sabbia. Capisco tutto, ma mi sembra veramente esagerato, così come esagerato anche per Pierpaolo da Turi, che dice: dai, le conchiglie, mi sembra veramente esagerato per i bambini, gli togliamo un'infanzia felice. Ce le tende invece a provo perché non hanno servizi igienici e quindi il mare diventa un vc a cielo aperto. Anche in questo caso parliamo di inciviltà, perché insomma, volendo, esistono anche wc portatili da campeggio, perché poi tutto dipende da noi, come al solito ce ne sono altre, li leggeremo tra poco, ma intanto con noi Dobrazio. Quanto mi piace questa canzone di Gaia, che è il suo nuovo singolo.

Che bella che è, Gaia Gaia Gaia qui su Radio Selene, mentre io vi porto nel 2006 insieme a Zucchero Fornaciari. Ci vuole

0: Vuoi portare Radio Seline sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.
1: 80 anni non sono un punto d'arrivo.
2: Sono la passione di artigiani e imprenditori che crescono insieme.
1: Un sistema che evolve e moltiplica valore per il paese.
2: Hai un'impresa? Entra in CNA. 1000 sedi ti aspettano.
1: CNA. Artigiani, imprenditori d'Italia.
3: Radio Selene.
4: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
5: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
4: Vedo la luce in fondo al tunnel.
5: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
6: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
7: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Cosa di grande, noi siamo pronti a rendere ancora più speciale una delle vostre giornate, il giorno del vostro compleanno, perché è arrivato il momento del nostro B-Day.
1: B-Day, gli auguri di buon compleanno su Radio Selene.
0: Lo sapete, no? Cioè, voglio dire, lo sapete come si può consegnare un bidet, ma soprattutto come bisogna prenotarlo? Dovete prenotare il vostro bidet in due modi. Uno è tramite la nostra linea diretta, quindi chiamare in orario ufficio dal lunedì al venerdì allo 080 898 1188 oppure tramite mail a diretta@radioselene.it. No WhatsApp. No WhatsApp. Dove siamo? Dove siamo? Dove ci troviamo in questo momento? Siamo a Molfetta e qui c'è un uomo che oggi festeggia il suo compleanno. È un uomo, è un papà, è un nonno. E la sua family ha pensato bene, insomma, di consegnare un bel messaggio, sempre che il nostro amico risponda alla nostra chiamata.
2: Perché risponde la segreteria?
0: No, invece ha risposto la segreteria, quindi sta a significare che non ce l'abbiamo fatta. Mannaggia, Vincenzo, mannaggia i peperoncini, mannaggia. No, perché, caro Vincenzo, tu che sei di Molfetta, tu che oggi festeggi il tuo compleanno e sono 73, auguri di buona salute da tutti quanti noi di Radio Selene, i tuoi figli avevano deciso di farti una bella sorpresa con noi di Radio Selene, portandoti in diretta, però tu dovevi solo, e dico solo, rispondere a quella chiamata. Purtroppo non l'hai fatto, quindi il messaggio noi non possiamo consegnartelo, ma di sicuro ti facciamo un mondo di auguri, di bene, di benessere, di tutto quello che vuoi, soprattutto come sempre circondato dall'immenso amore dei tuoi figli e dei tuoi nipoti. Per quanto ci riguarda, termina qui l'appuntamento con il nostro B-Day, ma torna nel pomeriggio intorno alle 17:30.
1: Stai ascoltando

La J-Lo, la Jennifer Lopez con Papi qui su Radio Selene, e adesso arriva tra l'altro anche una bella novità con uno dei nomi più forti dell'ultima scena italiana. Stiamo parlando di Bresh, e proprio oggi dovete sapere che questa sera parte il suo mini tour evento Mare Nostrum, e sarà Genova, la sua Genova, 4 date consecutive all'Arena del Mare, tutte praticamente sold out. Come dire, il suo è un ritorno fortissimo a casa, perché molto simbolico per lui, perché Genova è sempre al centro della sua musica, e quindi da questa sera parte il suo mini tour. Intanto è arrivato anche su Radio Selene con questa bella novità, il suo nuovo singolo che è D'addio.

0: Questa è Radio Selene.
1: Buongiorno, sono le 11:50 e continua così il nostro appuntamento di questo mercoledì 1° luglio. Radio Selene ad accompagnarvi Ilia D'Arpa con voi fino alle 13:00 è la nostra

Adoro lei, adoro la sua voce così graffiata, anche se lei dice che insomma è merito o colpa di alcuni noduli alle corde vocali che rende più difficile il canto, ma che le dà proprio questa voce così particolare, così roca. È giovanissima tra l'altro, ha quest'anima sola, questa voce graffiata che sembra arrivare da un'altra epoca. Sienna Spyro con il suo Material Lover. 11:56, vi porto negli anni 60, 1960.

Questa è la nostra musica, i nostri grandi classici che a volte ci lasciano veramente senza fiato. E lui era Marvin Gaye. Buongiorno, sono le 11:59.

0: Si chiama Tyla con Water. 2:12 arriva e torna anche il momento dell'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Bentrovati dalla redazione. La Fraternità Sacerdotale San Pio X ha consacrato 4 nuovi vescovi a Icon in Svizzera, ignorando l'appello del Papa a sospendere la cerimonia. Secondo il diritto canonico, la consacrazione episcopale senza mandato pontificio comporta la scomunica automatica dei partecipanti e determina una situazione di scisma dalla Chiesa Cattolica. La comunicazione ufficiale del Vaticano è attesa nelle prossime ore o nei prossimi giorni.
3: Dopo l'intervento del ministro degli Esteri Antonio Tajani, l'ambasciatore d'Italia al Cairo, Agostino Palese, ha ottenuto il rilascio della cittadina italiana Nessy Guerra, che è rientrata insieme alla bambina nella sua abitazione. La donna era stata prelevata questa mattina e trasferita in una stazione di polizia nell'ambito della vicenda giudiziaria che la vede contrapposta all'ex marito per l'affidamento della figlia di 3 anni. Le autorità di polizia egiziane hanno sostenuto che la ragione del fermo sarebbe stata un ordine esecutivo in base al quale il padre della minore, Tamer Mouda, avrebbe diritto di vedere la figlia senza tuttavia fornire ulteriori elementi.
2: Colloqui indiretti o di basso livello oggi a Doha fra Stati Uniti e Iran, lo ha detto all'agenzia France Press un anonimo diplomatico informato dei fatti. Le due parti incontreranno separatamente i mediatori di Qatar e Pakistan per colloqui tecnici indiretti sul memorandum d'intesa e sul consolidamento dei progressi compiuti al vertice del lago di Lucerna, ha detto la fonte. Ieri gli inviati americani Kushner e Witkoff hanno incontrato l'emirato Altani, non parteciperanno al tavolo di oggi.
3: Un escursionista irlandese di 63 anni residente con la moglie italiana Gorizia è morto ieri sul Monte Lagna in Carnia, a Udine. La moglie ha dato l'allarme in serata non vedendolo rientrare. Lui le aveva detto al telefono di essersi perso, ma che aveva alla fine raggiunto la cresta, poi non le aveva più risposto. Una perlustrazione aerea ha avvistato il corpo 200 metri sotto la cima sul versante nord della montagna. Da capire se l'escursionista sia scivolato o sia stato colpito da un malore improvviso.
2: Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Il Ministero della Salute intanto contesta i dati OMS sui morti per il caldo in Italia e annuncia una rivalutazione.
3: I mondiali, la Francia ai 16esimi travolge la Svizzera 3-0 e accede agli ottavi di finale raggiungendo il Paraguay. Per gli uomini di Deschamps, doppietta per Mbappé e la rete di Olise. La Norvegia piega 2-1 la Costa d'Avorio e raggiunge il Brasile agli ottavi. Haaland sempre decisivo, su alla rete del 2-1 che spinge gli scandinavi al prossimo turno. Il Messico batte 2-0 l'Ecuador e attende agli ottavi la vincente della partita fra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo in campo oggi alle 18 ora italiana. Alle 22 sarà la volta di Belgio Senegal.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
4: No, sì, brava.
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Selene.
9: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio, ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
10: Nuovi infissi, nuova vita.
11: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
10: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
11: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
10: Abisceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
11: Seguilo sui social. Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. E da luglio a settembre torna a Piazze d'Estate, cartellone di eventi estivi per vivere le piazze e i luoghi più significativi di Castellana Grotte tra musica, teatro, cultura, danza, spettacolo, sport ed enogastronomia. Segui Piazze d'Estate 2026 sui social e scopri il programma completo su visitcastellanagrotte.it.
12: Festivals in piazza Nicola e Costa, venerdì 10 luglio alle 21, Marco Giallini, tra i protagonisti più amati del cinema italiano.
13: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
14: Cosa dice di te la tua casa?
15: ProShop.
14: E il tuo bancomat?
15: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
14: ProShop, la qualità che conviene.
16: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
1: Questa è Radio Selene.
0: Di cosa parleremo tra poco su Radio Selene? Lo sapete, io amo osservare il cielo, le stelle a occhio nudo, ma c'è anche chi lo fa per passione e professione. E di questo ne parleremo tra poco.

Mariah Carey con il suo Fantasy. Non è di fantasia invece che voglio parlarvi, ma di realtà. Allora partiamo da qui. Stavo sfogliando un po' i quotidiani locali, no? E a un certo punto vedo la foto di un amico e mi dico: nah, Giuseppe Donatiello, che tra l'altro, insomma, mio carissimo amico da una vita, ma anche un collega, e soprattutto lui ha questa passione proprio per il cielo, per le stelle, per le galassie, ed è a capo della sezione nazionale di ricerca profondo cielo di Roma. Quindi Giuseppe Donatiello, che tra l'altro è originario di Oria, quindi siamo in provincia di Brindisi, si conferma al primo posto nella classifica mondiale degli scopritori sia astrofili che professionisti di galassie nane. Io ricordo perfettamente l'ultima volta che ci siamo incontrati e gli ho detto: a Giuseppe, ma tu no che viaggi, che passi gran parte della tua vita a osservare il cielo, le stelle, le galassie, ma hai mai visto una navicella spaziale, cioè un extraterrestre? E lui tutto serio mi fa: non esistono gli alieni. Ma come non esistono gli alieni? Non mi infrangere questo sogno, io che ci credo da una vita. Comunque, a parte questo, lui che tra l'altro è definito anche cacciatore di stelle, sappiate che ha appena scoperto una nuova galassia nana chiamata Andromeda 36, tra le più deboli mai individuate nel gruppo locale. La cosa incredibile è che con questa fanno ben 12 galassie scoperte da lui, che si conferma, come ho già detto, al primo posto nel mondo della classifica degli scopritori di galassie nane. Il dato affascinante è che questa galassia, pensate, ha circa 12 miliardi di anni. Praticamente, insomma, stiamo guardando qualcosa che nasce quasi insieme all'universo. Che dire, complimenti a lui per tutto, e io invece continuerò a credere.

Melika Jan con il suo Una possibilità. Vi porto nel 2012 con un altro grande artista. Tiziano Ferro.

0: Facebook and Instagram.
1: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
4: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
5: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Ecco qui la Mary Froise, quanto ci piace questa ragazza, brava, brava, brava. Allora, torniamo a noi, ci sono ancora dei vostri messaggi da leggere e quindi si ritorna nuovamente a parlare, insomma, di quello che è stato poi l'argomento del giorno, no? Dei vari divieti, insomma, imposti in tutta Italia per quanto riguarda, insomma, i divieti estivi e soprattutto anche in Puglia. E c'è Gianfranco che scrive da Andrea e che dice: allora, il panino per strada no, ma i piedi scalzi cosa gliene frega a loro? Dipende da dove ti vai e come ti comporti. Nando da Squinzano, che dice: ok, allora, per legge non si può portare via dalla spiaggia sabbia, conchiglie e persino l'acqua del mare nel secchiello del bambino. Inoltre non si può transitare a piedi nudi sulle dune o sostare. Questo è quello che dice la legge, non io. Esatto, anche se io ricordo perfettamente i nostri anni 80 a correre sulle dune o a piedi scalzi e non con le auto, con le moto o quant'altro, è chiaro, no? C'è un altro messaggio, ma che leggerò tra poco. Intanto Mahmood.

su Radio Selene, ancora una volta i vostri messaggi. Abbraccio forte Marcella, che da Mesagna mi scrive: sinceramente è la prima volta che ne sento parlare. Allora, piedi scalzi per strada non camminerei neanche dietro compenso, in costume neanche a parlarne, ma sinceramente non poter mangiare un panino per strada lo trovo un tantino esagerato. Vero? Angela da Bari mi dice: guarda, il mese scorso ho visitato Portofino e Amalfi e ti posso confermare che i vigili mandano via i turisti dalle scalinate, magari, che ne so, se stai sostando o poco importa se stai mangiando o no. Secondo me, dice, per quanto riguarda il fatto di andare in costume in giro per paesi, assolutamente giusto, perché tutti abbiamo caldo, ma secondo me non è assolutamente decoroso. E adesso eccoci qui a continuare con la nostra musica, novità, la Katy Perry.

0: fregatura.
1: Ernia con una bella fregatura, e no, non è una fregatura, è invece un tornare indietro un po' negli anni, rivivere quei momenti, cantare canzoni a squarciagola, ricordare questa canzone degli 883.

ucciso l'uomo ragno, chi sia stato non si sa, forse quelli della mala, forse la pubblicità, ma chi è che non ricorda il testo di questa grande canzone degli 883? E buon pranzo a tutti, sono le 13.

0: miei, termina qui il nostro primo giorno di luglio. Termina il nostro appuntamento di questo mercoledì primo di luglio e anche quest'oggi devo dire che è stato bellissimo. Quindi grazie a tutti quanti voi per essere stati con me, a Silvio Tempesta per la parte tecnica. Da Ilia D'Arpa, baci, baci, appuntamento a domani.
1: Questa è Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buon pomeriggio, ben ritrovati dalla redazione. Svolta nelle indagini sull'omicidio di Stefano Tomeo, l'operaio di 50 anni ammazzato la sera dell'11 aprile scorso a Copertino. Nelle ultime ore i carabinieri hanno arrestato 3 persone accusate a vario titolo di omicidio e tentato omicidio in concorso, aggravati dalla premeditazione e dal metodo mafioso. Le misure cautelari sono state eseguite su disposizione del Tribunale di Lecce a richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L'agguato avvenne in via Nino Bixio davanti ad un circolo privato. Gli attentatori spararono diversi colpi d'arma da fuoco. Tomeo, che aveva precedenti penali per reati contro il patrimonio, venne colpito mentre scendeva dall'auto condotta da un conoscente che lo soccorse e lo portò in ospedale, dove morì poco dopo. È stato individuato in provincia di Foggia un 17enne accusato del ferimento di un 42enne italo-marocchino a colpi d'arma da fuoco avvenuto la sera del 9 giugno in pieno centro a Vieste. L'uomo venne ferito ad un braccio. I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare collocando il ragazzo presso una comunità minorile. Il 17enne originario di Vieste è accusato di lesioni aggravate, porto abusivo di arma da fuoco. Per sottrarre una ragazzina di 15 anni ad un matrimonio combinato dal padre in Pakistan con un uomo anziano, la procura per i minorenni di Lecce ha sottratto l'adolescente alla responsabilità genitoriale e l'ha collocata in una comunità segreta. Per la ragazzina la procuratrice minorile Simona Filoni ha ravvisato un ipotetico pericolo imminente o una fine atroce o un atto estremo che avrebbe potuto compiere la stessa minorenne. Il cadavere di un uomo è stato recuperato all'alba di oggi nelle acque antistanti Santa Maria al Bagno nella marina di Nardò. L'intervento dei sommozzatori dei vigili del fuoco è scattato intorno alle 5 a seguito di una segnalazione della capitaneria di Porto di Gallipoli. La vittima non è stata ancora identificata e sono in corso accertamenti anche per cercare di appurare le circostanze e le cause del decesso. A partire da oggi fino al prossimo 31 agosto ASL Bari rafforzerà la rete dell'emergenza urgenza con l'attivazione di 6 postazioni aggiuntive del 118 dedicate in particolare alle aree interessate dal maggiore afflusso di residenti e turisti. Saranno operative 5 postazioni tutti i giorni dalle 8 alle 20 a Giovinazzo, Cassano delle Murge, Polignano a Mare, nel presidio territoriale San Giacomo di Monopoli e nel nuovo ospedale Monopoli Fasano. L'obiettivo, spiega l'azienda sanitaria in una nota, è rafforzare la capacità di risposta del sistema di emergenza durante il periodo estivo, caratterizzato dall'aumento delle temperature e dall'incremento delle presenze turistiche. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Questa è Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
3: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
3: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
3: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
0: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
5: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
6: Cosa dice di te la tua casa?
7: ProShop.
6: E il tuo bancomat?
7: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
6: ProShop, la qualità che conviene.
8: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
9: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20:30.
10: Radio Selene. Radio Selene. Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2010.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi. E il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco. Al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2021.

0: Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.
1: Let's go.

Rivivi il 1989.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
7: Vivi un'esperienza unica nelle grotte di Castellana, mondo sotterraneo di meraviglie dove la natura dà spettacolo tutto l'anno. Se ami l'avventura, esplora le caverne con Speleo Family o Speleo Night o segui Alice in un viaggio tra sogno e realtà. Di sera, vivi l'inferno di Dante di Hell in the Cave, teatro, danza aerea e atmosfere mozzafiato. E con l'osservatorio Sirio, anche il cielo diventa protagonista. Grotte di Castellana, profonde emozioni in Puglia. grottedicastellana.it.
0: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi su Radio Selene.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
7: Sì, Feliciana, non è uno scherzo. Sei con noi in diretta su Radio Selene. Auguri!
5: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Chi ha scritto per te dice: sai troppo di noi. Sei bloccata a noi a vita. Ti vogliamo bene.
8: No, vabbè.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
8: Grazie, grazie di cuore, veramente un compleanno speciale.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e rivivi un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.
1: Sono le parole tue, no? Tu non bisticci mai.

0: Selene.
1: Radio Selene,
0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Luca Catalano.
2: Rispetto!
3: Eccoci qua, ma che bella questa settimana. Ve l'avevo detto lunedì che sarebbe stata una settimana molto particolare, la mia ultima, quindi un po' come l'ultima settimana di scuola prima delle ferie estive, delle vacanze estive. Quindi in classe c'è sempre un clima di festa, se non è l'ultimo anno dove devi preparare l'esame. Però se immagini il quarto superiore dove c'è solo la libertà dell'estate, lo vivi in una maniera straordinaria. Ed è questo il clima di questa settimana qua, nel nostro appuntamento, perché anche oggi avremo degli amici che ci verranno a trovare, anche oggi saremo insieme, racconteremo fatti, cose. Parlo al plurale perché io ci metto la voce, ma la musica, il volume, ecco, anche della mia voce ce lo mette il mio amico Gigi Savoni.
4: Bene, prenditela pure comoda, tesoro.
3: Beh, oggi mica tanto, perché abbiamo un sacco di cose, sono già completamente sudato, ho l'ansia da prestazione perché siamo veramente una bella comitiva. Carichi, pronti e pieni di gente, cominciamo!

0: Radio Seleni. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Seleni. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Un buon libro è come un buon amico, stimola la mente e riduce lo stress. Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
1: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
0: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
6: Questa è Radio Selene.
7: E tra pochissimo avremo una graditissima amica che ci è venuta a trovare. Anche lei tornerà operativa dalla prossima settimana, ma la salutiamo tra poco. Prima, Marry Me.

0: Baby I Love You su Radio SLN, 15-18 minuti in questo momento, in questo pomeriggio, in questo mercoledì pomeriggio, dove ci è venuta a trovare un'amica che riascolteremo su Radio SLN intanto domani sera, poi domenica nel Beach Tour e poi tutti i giorni da lunedì a partire dalle 11, dalle 11 alle 13. Sto parlando di Rebecca Epifani. Ciao!
1: Ciao Luca!
0: Come stai?
1: Bene, bene. Innanzitutto mi ripresento, sono Rebecca Epifani.
0: Ciao,
1: non
0: benvenuta.
1: Parlo al microfono da 7 mesi, 2 giorni e anche 1 ora e un quarto, quindi mi perdonerete se dovessi mai avere qualche defaianza. Ma voi come state, ragazzi?
0: Noi esattamente come ci hai lasciati, cioè stressati, stanchi, devastati, però bene.
1: Chi l'ha tutto liscio? Mi sembra tutto alla perfezione.
0: Tutto come sempre. Te invece hai avuto 7 mesi belli attivi.
1: A me dire 7 mesi fa un sacco impressione. Partiamo da questo presupposto, perché mi sembra un unico grande giorno che non è mai finito dal parto. Punto uno.
0: Sì, esatto.
1: Punto due, sono successe un sacco di cose in questi mesi.
0: È nato il piccolino, quindi cose nuove. Io devi anche ringraziarmi perché ti ho preparata al peggio. Ogni giorno ero là a dirti: guarda che è un delirio, guarda che non sarà facile, guarda le malattie che prenderanno, guarda i picci, non sai che cosa vogliono, non dormi.
1: La cosa che mi scoccia di più
0: è darmi ragione.
1: Darti ragione. Ma quanto mi dà fastidio, quanto mi dà fastidio dire: caspita che forse un po' ci aveva ragione.
0: Aspetta, voglio anche dirti che il peggio deve ancora venire.
1: Grazie, l'ottimismo di Luca Catalano, signori, si sente nell'aria, è qualcosa di evergreen proprio.
0: È bello. Ah, facciamo così, stai, rimani con me. Annuncia tu il prossimo brano e poi ci facciamo un altro po' di chiacchiera.
1: Ma sì,
0: vai.
1: Allora, su questo posso dirvi che sono rimasta sul pezzo. Una bellissima collaborazione tra Alfa e Jovanotti. Tra l'altro, un sogno che si realizza per Alfa. E allora l'ascoltiamo insieme. Buon vento.

0: Giovanotti con Alfa, sono in compagnia di Rebecca questo pomeriggio. E prima speaker che mi è venuto a trovare, poi ce ne sarà un altro e poi un altro venerdì, eccetera eccetera.
1: Mi mancava fare i ballettini dietro al microfono, te lo posso dire, che tanto poi non li guarda nessuno.
0: No,
1: ma quanto sono divertente.
0: Purtroppo li guardo io però.
1: sì, ti è toccato per un bel po' di tempo, però hai respirato questi 7 mesi, dai.
0: Sì, no, guarda, devo dire che 3 ore per fortuna c'era il mio fido condottiero Gigi Savoni, perché insomma abbiamo fatto tutta una stagione insieme e quindi eravamo abituati anche alla doppia voce. Poi ritrovarsi da solo tutta la stagione, dai, è stato bello, faticoso ma bello. Quindi sto tirando i giorni delle mie ferie.
1: Ma smettila che poi ti manca in realtà altro che giorni delle ferie. Poi abbiamo un bel programma davanti a noi, tra beach tour e quant'altro. Ci saranno delle puntate,
0: sì,
1: molto dinamiche. Tu sarai in spiaggia, io ti tiro in diretta.
0: Quando vuoi ci sono, lo sai, sono in spiaggia completamente cotto. E ti dico anche, questo non lo sanno tanti, nella seconda tappa, quella di domenica scorsa, ho dato una testata alla postazione del bagnino, pensavo di passarci sotto facile, ho abbassato la testa troppo poco e me la sono completamente devastata.
1: E perché pensavi di passarci sotto facile?
0: Non lo so, era avevamo finito le 3 ore, quindi ero completamente annebbiato dal sole. E ti saluto?
1: Dai, ci salutiamo, ma ci risentiamo, eh?

0: invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.
1: No, sì! Brava!
2: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Radio Selene.
7: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
8: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
9: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.

Mica, we are golden su Radio Selene e abbiamo detto in questi giorni dell'afa, del caldo, del bollino arancione, dell'allerte, eccetera, eccetera. Beh, dopo giorni caldo intenso, no, fa sorridere pensare che per giovedì 2 luglio è stata diramata un'allerta meteo per Bari e parte della provincia, questa volta con tempo che cambia completamente perché sono attesi rovesci e temporali anche molto intensi, accompagnati ovviamente da un calo delle temperature importante rispetto ai giorni scorsi. Tra l'altro tutto questo dopo un giugno veramente che ci ha devastato dall'afa, da queste temperature troppo alte, e in effetti ci siamo accorti che pian piano in questi giorni il tempo sta cambiando. Già ieri sera in Bari e provincia, insomma, è venuto giù di tutto: fulmini, saette, pioggia intensa, insomma un po' di tutto. Beh, anche domani state attenti, è vero, sono temporali estivi, magari il tutto può durare un'ora, però in quell'ora viene giù veramente di tutto, quindi insomma state attenti soprattutto ai ponti, a non stare in giro, eccetera eccetera. Se potete evitare, appena vi accorgete di qualcosa, secondo me, se potete, rientrate in casa o in ufficio, che sicuramente è molto molto meglio. Come ti giri, ti abitui al caldo e scoppia il freddo, ti abitui al freddo e scoppia il caldo.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.

0: Radio Selene.
1: E anche oggi con tutti questi amici non deve assolutamente mancare il momento caffè. E allora per noi il caffè, per voi la bella musica di Radio Selene, che riparte da Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: me.
1: So easy to fall in love. Qui su Radio SLE, una pausa lunghissima, perché non vedevo l'ora di ascoltare questo brano qua. Sapete quanto nei miei ascolti ci sia tanta Italia, anche quella degli anni 80. E allora 1985, Mattia Bazar, ti sento.

0: Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
0: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
4: Cosa dice di te la tua casa?
5: ProShop.
4: E il tuo bancomat?
5: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
4: ProShop, la qualità che conviene.
6: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
7: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
0: Radio Selene.
8: E tra poco torna a trovarci un amico qua di Radio Selene che sarà con me per le prossime due ore, ma parleremo con lui tra poco. Prima la musica, c'è Saif con Buona Domenica.

0: Kilo, I wish. 16 e 15 minuti del nostro mercoledì insieme Luca Catalano. Non sono da solo perché mi è venuto a trovare Mariano, nuovo speaker di Radio Selene.
1: Eccoci, ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. E allora dobbiamo parlare, ti ho portato una cassa di olive.
0: Caro
1: Luca.
0: Beh,
1: sì,
0: almeno
1: sì,
0: non sei venuto a mani vuote.
1: Ho bussato con i piedi.
0: Come ha fatto Rebecca, che
1: esatto,
0: invece ci ha portato solo il piccolino. Oddio, che ci ha riempito veramente di gioia.
1: Allora, c'è chi come Schilo, che ha appena cantato, no, desidera essere un po' più alti. C'è invece un'attrice famosissima, premio Oscar. Stiamo parlando dell'attrice inglese Helen Mirren.
0: Sì.
1: Che da tempo si è innamorata della Puglia, questa masseria da circa 10 anni a Tigiano. Siamo in Salento, provincia di Lecce. Le aveva già aperto un campo nella sua masseria, diciamo un esperimento, mettiamola così, per aiutare i nostri fantastici ulivi pugliesi per prevenire un po' la xylella, per combatterla, eccetera eccetera. Qualche giorno fa, credo 2 giorni fa addirittura, è stato proprio sono state piantate le prime piante, i primi ulivi meravigliosi di questi 5 ettari che si troveranno a Ugento. Quindi già i primi sono stati piantati. Questa è una cosa molto bella, perché hanno fatto proprio una sperimentazione per far sì che questi ulivi non abbiano mai più, non contraggano mai più la xylella, che è il problema che purtroppo
0: ci trasciniamo da qualche
1: anno, da tanti anni. Quindi questa è una cosa bella. Mi fa molto riflettere il fatto che tanti stranieri pensino alla Puglia più dei pugliesi, però
0: di questo, allora, a proposito di pugliesi eccetera eccetera, magari ne parliamo più avanti. Ti dico anche che tra poco parleremo anche d'estate, e a proposito d'estate questo brano ci sta benissimo, molto estivo. Merck & Cremont, Serena Brancale.

0: Amici di Radio Selene, siete pronti a parlare d'estate?
1: Beach Tour!
0: No, ve lo chiedo perché noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour 2026. Terza tappa è quella che ci aspetta questa domenica, un'esplosione di energia e divertimento. Per farvi capire brevemente di cosa si tratta, immaginate la radio in diretta in riva al mare, la musica, la nostra musica, la musica di Radio Selene, i giochi, i tanti giochi da fare insieme ai gadget, abbiamo anche quest'anno tantissimi gadget da regalare, ma anche tutte le risate, le sorprese che ci saranno anche quest'anno, le foto e le storie sui social. Fate così, vi consiglio di andare sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa del Beach Tour più vicina a voi, per divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Come detto, questa domenica 5 di luglio saremo per la terza tappa al Lido America Margherita di Savoia, mentre vi anticipo che giovedì 13 di agosto saremo al Lido Sporting Club Castellaneta Marina. Saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo, e supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene. Girl, I'm about to have a-

0: Scarica gratuitamente l'app dal Digital Store del tuo smartphone.
1: Radio Selene.
0: Ovunque e in ogni momento è sempre con te.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate e a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: The Believe su Radio SLN 16:33. Allora Mariano, so che avevi ancora tante robe made in Puglia di cui parlarmi questo pomeriggio.
1: Buone notizie.
0: Buone notizie.
1: Perché per aiutarci un po' durante questi mesi estivi, un'assistenza anche ancora più capillare per quanto riguarda la nostra la nostra sanità.
0: Sì.
1: La notizia è che ASL Bari rafforza anche quest'anno la rete dell'emergenza urgenza, soprattutto tra caldo e i tanti turisti che affollano la nostra Puglia. Da oggi, primo di luglio, fino al 31 di agosto, di mezzi di soccorso dedicati alle aree interessate appunto dal maggior afflusso di afflusso di residenti e turisti. Quindi parliamo di 5 postazioni operative tutti i giorni dalle 8 alle 20. Siamo a Giovinazzo, Cassano delle Murge, Polignano a Mare, presso il presidio San Giacomo di Monopoli e presso il nuovo ospedale Monopoli Fasano. Ottimo. In più ce ne sarà una sesta, si aggiunge, sì, già una sesta a Cozze, attiva il sabato e la domenica, sempre nella fascia oraria 8-20.
0: Ottimo.
1: Per sopravvivere un po' a quest'estate, si parla di caldo, temperature estreme, insomma. No, è positiva.
0: È importante soprattutto quando parliamo sempre della Puglia e parleremo del turismo eccetera eccetera eccetera, è importante fare dei passi avanti anche sotto altri punti di vista per dimostrare che la Puglia è pronta ad accogliere tutti e a crescere.
1: E a pensare anche ai propri residenti.
0: Assolutamente sì, residenti e non solo, visto che ci sono tante persone, tanti turisti.

of Gold, Sting qui su Radio Selene. Ovviamente questi campi di oro di cui parla Sting nella canzone non indicano semplicemente delle distese di grano, ecco, rappresentano quei ricordi felici, i momenti preziosi vissuti con una persona cara. Si parla del ciclo della vita, del tempo, del fatto che comunque le stagioni passano ma i sentimenti condivisi rimangono intatti. E bisogna comunque chiedere scusa, come fanno i pinguini tattici nucleari in questa canzone.

0: 347-7272-274. Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.

0: Radio Selene.
1: 16:49 qui su Radio Selene, ancora buon pomeriggio da Luca Catalano e da me che sono Mariano. Tra pochissimo parliamo di una classifica di turismo che ha a che fare con la nostra Puglia. Prima però la musica, Jungle e Malika Yan.

Questa si ballava in discoteca, questa canzone. 1983, stupenda. State of the Nation, Industry, qui su Radio Selene. Sono le 17 in punto.

0: Radio Selene.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì! Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Selene.
8: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
9: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
10: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
11: Giovedì 2 luglio, noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la Banda Nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
0: Questa è Radio Selene.
12: E tra pochissimo parliamo di Puglia, di vacanze, dove andremo in vacanza noi pugliesi, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto questo tra pochissimo, prima però Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

0: Lazio quando sono le 17:17 minuti di questo mercoledì pomeriggio. Luca e Mariano per parlarvi di turismo.
1: Perché come ogni anno esce questa classifica del portale di vacanze booking.com, no? Con le mete più cercate al mondo per quest'estate, in questo caso estate 2026, loro che cosa hanno fatto? Hanno analizzato le ricerche effettuate sul loro portale tra il 1 gennaio e il 31 maggio per soggiorni previsti nel mese di agosto.
0: Ah, bene.
1: Partiamo prima a livello mondiale, così poi entriamo. Al terzo posto c'è la Francia, i nostri cugini francesi. Al secondo posto c'è la Spagna. Prego, quello spagnolo.
0: Olé, olé.
1: Esatto. E al primo posto, incredibilmente, ci siamo noi italiani.
0: Ah, e yamme ya.
1: Ma soprattutto tra le regioni italiane, perché poi ci hanno fatto ovviamente tutta una classifica regionale. Al terzo posto c'è la Sardegna, al secondo la Sicilia e al primo posto ci siamo noi pugliesi.
0: Oh là là, evviva! E chi se ne frega della Muna? So, volevo dire, vieni a ballare in Puglia, ma mi
1: esatto,
0: chi se ne frega della
1: Esatto. Ah, c'è il bel mare, c'è il cibo buonissimo, c'è anche un po' il caro vacanze. C'è anche
0: soprattutto quello. Cioè.
1: Andare oggi, poi, soprattutto in alcuni paesi, non è così semplice. E quindi la Puglia è una di quelle regioni che è perfetta, c'è tutto,
0: c'è il mare, c'è la buona cucina, c'è la gente ospitale, i posti belli, sempre il sole, fa sempre caldo, c'è tutto praticamente.
1: C'è tutto, però tra un po', siccome ci è venuta una domanda a me e a Luca, la vogliamo dare a voi, ma tra poco.
0: Sì, tra poco abbiamo anche una domanda per i nostri ascoltatori, perché qua, tutti belli, tutti bravi.
1: Tutti in Puglia.
0: Ma noi. Però bisogna capire anche noi, pugliesi, come siamo messi dal punto di vista delle vacanze.

0: importante avere tanti turismi, tanto turismo ormai è presente in tutte le classifiche, come dicevi giustamente te, c'è tutto qui da noi, quindi è ovvio che
1: li capiamo.
0: Certo, li capiamo. Il problema è capire noi
1: pugliesi dove andremo in vacanza, visto che vengono tutti qua, ma giustamente. Però la domanda che volevamo, che ci facevamo tra noi, tra me e Luca, e vogliamo anche condividere un pochino con voi al 347-7272-274, voi ascoltatori di Radio Selene, ma i pugliesi, cioè quando tutti vengono in Puglia a fare le vacanze, i pugliesi dove vanno per le loro vacanze?
0: Esatto, ci sta, fatecelo sapere. Tu per esempio quest'anno come sei messo a vacanza? Lavorerai sempre?
1: Io lavorerò sempre, quindi le mie vacanze, vedi, alla fine anche io farò le mie vacanze in Puglia.
0: Vedi, anch'io ti posso spoilerare che ancora una volta quest'estate ho scelto la Puglia.
1: Ancora una volta quest'estate volevi andare a Ibiza tu, eh?
0: Va detto però da pugliese, e so che avrò riscontro ai nostri ascoltatori, che adesso anche i pugliesi vengono trattati da turisti.
1: Vero.
0: E quindi c'è quella roba là che ti trovi a tornare in alcuni paesi, in alcuni posti dove sei andato per anni, e trovi dei prezzi astronomici e vieni trattato come un turista norvegese.
1: Esatto. E quindi arrivi a farti la frisella a casa.
0: Esattamente. 347-7272-274, mai pugliesi. Quando tutti vengono in Puglia, dove vanno per le vacanze?

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Facebook e Instagram.
2: Cerca e segui su Facebook e Instagram Radio Selene.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione e qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.
2: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: nostri ascoltatori. Ricordiamo la domanda che gli abbiamo fatto è:
1: ma i pugliesi, quando tutti vengono in Puglia, dove vanno per le vacanze? Sono arrivati un po' di messaggi al 347-7272-274. Per esempio, questo è
0: geniale, di Angelica Damisceglie, che dice sul terrazzo.
1: Bello.
0: Tanta roba.
1: Salutiamo anche Antonello Daturi, che ci dice: allora, dal lontano 2015 che sono tornato a casa, quindi in Puglia, io sono sempre in vacanza. E quando vado in vacanza non vedo l'ora di tornare in Puglia, perché la Puglia, questa è una frase bellissima, per me è casa, vacanza, riposo, relax e divertimento.
0: Poi Leonardo da Taranto dice che si è spostato in quel di Parma per fare da babysitter insieme a sua moglie per al loro nipote Gabriel, perché sua figlia e suo genero si sono sposati qualche giorno fa e domani partiranno in crociera, e quindi le sue vacanze sono in quel di Parma.
1: Buona luna di miele a questo punto per loro, ecco. E poi c'è Emanuele D'Andrea che ci dice: lavoro in Veneto e a Ferragosto farò le vacanze a casa. Ma c'è un perché, lo ha scritto e lo leggiamo. C'è non gestena l'air, ha scritto, non c'è una lira, il costo della vita è un po' più dalla Puglia, lo stipendio insomma è risicato, vabbè. Comunque focacce e calzone lo mangerò in riva al mare di Bisceglie, Trani o Monopoli.
0: Oh, che meraviglia. E poi chiudiamo con Vito da Monopoli, che come me trascorrerà le sue vacanze in Puglia. Ma secondo me si sta da Dio, cioè no?
1: Ma guarda, si sta benissimo ascoltando anche questa canzone di Lenny Kravitz.

0: passati due giorni. Mariano, che è stato con me, mi ha fatto grande piacere averti
1: grazie
0: qua.
1: A te Luca, è stato molto bello. Io domani ti tradisco livello di partner.
0: Non mi offendo, anzi domani sì, sarai in compagnia di Paola. Io esatto. Guarda, visto che noi non ci becchiamo più ufficialmente,
1: vabbè,
0: ma magari
1: però
0: ci
1: dire così.
0: No, magari ci beccheremo

0: 17 alle 19.
1: Che ne so, se tornate in macchina dal lavoro, se andate al mare, se tornate dal mare, mi trovate qui su Radio Selene.
0: Bene, ottimo, bene, bene, bene. Bocca al lupo, mi raccomando.
1: Crepi.
0: Mi raccomando.
1: Così, facendo.
0: Fai bravo.

0: amici di Radio Selene, parliamo di eventi belli in posti straordinari come Palazzo delle Arti Beltrami, che presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, musica classica, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città di Trani. Un calendario ricco di occasioni da vivere insieme nella Casa della Cultura, dell'Arte e delle Emozioni. Prossimo appuntamento domenica 5 luglio ore 21. Rafael Gualazzi, cantautore, pianista e performer tra i più originali della scena italiana, porta sul palco uno spettacolo che attraversa jazz, soul, swing e pop d'autore, dando vita a un live elegante, travolgente e raffinato. Un concerto intimo e potente allo stesso tempo, in una cornice suggestiva tra arte, storia e musica dal vivo. Scoprite il programma completo su palazzobeltrani.it, media partner Radio Selene.
1: Questa è Radio Selene.
2: Beach Tour!
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Nuovi infissi, nuova vita.
5: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
4: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
5: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
4: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
5: Seguilo sui social.

0: Amici di Radio Selene, buonasera, benvenuti. Oggi mercoledì 1° luglio, primo giorno di questo nuovo mese caldissimo. Mettiamo subito in chiaro le cose. So che magari qualcuno sperava che avessimo un piccolo fiato, ma oggi è già la prima giornata e fa caldo esattamente come ieri, che era il 30 di giugno. Dunque, benvenuti come sempre da questo momento in diretta fino alle 21. Io sono Paola Cisternino, Gigi Savoni si trova dall'altra parte e si occuperà di quello che voi ascolterete. Direi di cominciare con il primo disco, Technotronic.
1: Questa è

0: Stai ascoltando Radio Selene.
1: Le K-pop stanno arrivando. Il conto alla rovescia è iniziato. Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con le coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci. Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: Cosa dice di te la tua casa?
4: ProShop.
3: E il tuo bancomat?
4: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
3: ProShop, la qualità che conviene.
5: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
6: La vita è un'opportunità. È bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
5: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21 Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Dal Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
0: Radio Selene.
8: 18 e 10 minuti, mercoledì 1 luglio fino alle 21 in diretta come sempre insieme qui su Radio Selene, come sempre tante le notizie, perciò rimanete attaccati alla radio con noi e nel frattempo ascoltiamo insieme Jovanotti con Alfa, subito dopo Eagle Eye Cherry.

Si chiama Save Tonight, Eagle Eye Cherry, qui su Radio Selene. Si parla di matrimoni, ma di matrimoni quelli importanti. Ci sono fiori d'arancio per Albano Carrisi e Loredana Deciso. Sono 26 anni di relazione, finalmente loro hanno deciso di sposarsi e la notizia è stata data in anteprima proprio da Albano a Monica Setta durante la registrazione di Storie al Bivio di sera, nella puntata che tra l'altro andrà in onda nella serata di proprio ieri sera, quindi noi l'abbiamo visto e ovviamente non vogliamo parlarne, è una notizione, festa grande un po' in tutta la Puglia, ma soprattutto a Cellino San Marco. Lui ha detto: so che insomma sono passati un po' di anni, ho capito anche perché si dice di sì al matrimonio, è giusto insomma che ci sia questa unione, in fin dei conti sono solo 26 anni di relazione, anche dei figli al seguito che oramai dopo 26 anni sono grandicelli. E comunque loro adesso si sposeranno, ragion per cui adesso vedremo su internet e sui giornali, in televisione, tutti i servizi che seguiranno passo dopo passo questo matrimonio, che difficilmente, vedendo la caratura di entrambi i personaggi, potrà essere una cosa intima e riservata. Poi magari ci stupiranno, non lo sappiamo, ma fatto sta che bisogna comunque congratularsi con loro. Ripeto, 26 anni dopo ce l'hanno fatta, hanno deciso di dire per sempre sì.

Francesco Gabbani con Summer Funk qui su Radio Selene. E visto che parlavamo del matrimonio di Albano e Loredana Lecciso, parliamo appunto di amore, nel senso che non so se voi conoscete, ma penso di sì, la conoscono un po' tutti, la storia reale tra i due. Lei è sempre stata molto innamorata sin da piccola di Albano, poi ovviamente molti anni dopo si sono incontrati e si sono innamorati anche nella realtà. Perciò la domanda che quest'oggi vi stiamo facendo è: qual era il personaggio famoso di cui eravate innamorati da piccoli, da ragazzini? Tutti avevamo la cotta per qualcuno, non lo so, un cantante, un attore, un personaggio televisivo. Insomma, raccontatemi qual era la vostra prima cotta quando eravate piccoli al 347-7272-274. Fino alle 21 in diretta qui su Radio Selene, aspetto con ansia i vostri messaggi e perché no, magari anche dei vocali.

0: In questo mercoledì insieme qui su Radio Selene parliamo dell'appuntamento che ci vedrà insieme domenica 5 luglio. Noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e anche sui social l'emozionante spettacolo di musica, di danza e di poesia Piazzolla and Friends. Lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Per l'occasione la piazza si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto e dopo lo spettacolo si aprono anche le danze e si balla sotto le stelle. L'ingresso è completamente gratuito, perciò viaggiate con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Vi aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani in diretta dalle 20.
1: Questa è Radio Selene.
2: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
3: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

Si chiama Baby I Love You, Jennifer Lopez, qui su Radio Selene. 18:33 minuti. L'argomento di quest'oggi riguarda le prime crash, le prime cotte. Quando eravamo ragazzini c'era un personaggio pubblico, un attore, un cantante, insomma quello che ci pare, del quale noi eravamo follemente innamorati. E quindi la domanda che vi facciamo in questa serata è: qual era il personaggio famoso di cui eravate innamorati da piccoli? Ci sono già arrivati i vostri messaggi. Luca da Brindisi ci scrive: Ambra Angiolini ai tempi di Nonella Rai. E beh, io penso che Ambra in quel periodo, non solo lei ma un po' tutte le ragazze di Nonella Rai, abbiano fatto strage di cuori. Era uno dei programmi di punta che venivano seguiti da milioni di ragazzi e anche ragazze. Da Andrea Emanuele ci scrive: la Fenech è mica niente, oppure Viola Valentino, la conduttrice di colore che ha fatto i giochi con Pino Insegno, faceva la gatta nera. Ma specifica, ovvio che parlo di quando erano giovani. Ma Emanuele, ma insomma e vabbè che l'ho chiesto io, ho detto quando eravate piccoli, quindi ovviamente nel nostro immaginario rimane un'immagine di loro a quei tempi, quando insomma erano molto molto più giovani. Però insomma la Fenech, abbiamo detto nulla, Fateci sapere qual era la vostra crush, il vostro amore quando eravate più giovani, piccoli, ragazzini, al 347 72 72 274.

0: Si chiama Eppure Sentire Elisa, qui su Radio Selene. In questo mercoledì sera si parla di novità e lo facciamo perché parliamo di Julie, che è venuto fuori con Solo Cinema, che è ovviamente il suo album. Ci sono 12 tracce all'interno di questo album, un sacco di belle collaborazioni, grandi nomi importanti, ma c'è questa canzone in particolare con Biagio Antonacci, si chiama L'ultima canzone, l'ascoltiamo.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

0: più.
1: Tu cosa fai questa sera, Noemi, qui su Radio Selene, in questo mercoledì sera, come sempre, in diretta fino alle 21. L'argomento che abbiamo scelto quest'oggi è un argomento che in realtà riguarda davvero tutti. Tutti noi abbiamo avuto almeno una cotta quando eravamo ragazzini, ci siamo innamorati di qualche cantante, di qualche attore, di qualche personaggio famoso in generale. E quindi la domanda è questa: fateci sapere qual era la vostra prima cotta qui al 347 7272 274. Ascoltiamo adesso insieme JAV 2002 Mooney.

0: Mercoledì sera insieme qui su Radio Selene, come sempre in onda fino alle 21, rigorosamente in diretta. E adesso lasciamo spazio all'informazione con Enrico Mentana.
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici, che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléances riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia, e ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire o pagate di più o vi difendete da soli, ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro, per tutti i paesi europei.

0: c'è da aspettarsi tra una settimana davvero che qualcosa succeda.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Selene.
2: No, sì, brava.
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Radio Selene.
8: Ti piace leggere? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
9: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio dalle 18 il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live, uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
10: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
11: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
12: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
13: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
14: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità, è avventura, è lotta. Difendi la vita con noi, sostieni la ricerca, firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
1: Radio Selene.
15: Cari amici di Radio Selene, tra poco parliamo degli strafalcioni della maturità 2026. Ci sono proprio delle cose delle quali dobbiamo parlare, molto divertenti. Restate con noi, adesso ascoltiamo Annalisa con Euforia.

Rooms al Corley qui su Radio Selene. Come anticipato prima, parliamo degli esami di maturità. E per quale motivo? Perché ogni anno, puntuale, diciamo, come una terza prova, arriva lui, ovvero il bestiario degli strafalcioni di maturità, e fa veramente molto ridere. Ogni anno diciamo che ci chiediamo se magari il precedente possa essere battuto o meno. La risposta è sempre sì, perché ogni anno vengono fuori delle cose che vengono scritte o dette all'interno degli esami di maturità e raccolte su scuola.net, che ha praticamente quasi una specie di enciclopedia enorme sugli strafalcioni degli studenti agli esami di maturità. Il risultato è questo documento che fa veramente molto ridere, anche abbastanza riflettere volendo, e a tratti qualcosa, come dire, a metà appunto tra la risata e la gravità anche della situazione. Partiamo dai classici. Quest'anno i danni sono stati più estesi, perché Pirandello ha subito una serie di traumi identitari degni proprio dei suoi stessi personaggi. Per esempio Mattia Pascal è stato ribattezzato, è diventato o Mattia Pasquale o il fu Mattia Bazar, che non mi sembra chiaramente la stessa cosa. Addirittura c'è chi ha scritto Pedro Pascal, che in realtà poi è un attore di The Last of Us, probabilmente non c'entra assolutamente niente con la prova di italiano. Ma poi non solo, pensate un po' che per quanto riguarda la traccia di storia, il Mein Kampf è diventato Minecraft, e questi sono i danni dei videogiochi. Oppure sempre in storia, la guerra dei sette anni è diventata la guerra dei sette nani. Ci sono proprio degli strafalcioni grossi, e la cosa bella è che ci sono quelli che confessano, magari anche in maniera involontaria, perché questi ragazzi, avendo a disposizione internet, hanno pubblicato di loro sponte proprio dei video anche sui social, quindi hanno confessato.

Bob Sinclair con I Can Wait qui su Radio Selene, visto che abbiamo nominato prima i social, comunque il fatto che questi ragazzi abbiano a disposizione la tecnologia, che poco non è, anzi tanta roba, non solo i ragazzi utilizzano la tecnologia ma anche gli adulti, anche per lavorare, quando invece in realtà magari dovrebbero farlo di persona, come in questo caso che sta facendo abbastanza discutere, quello del consigliere comunale di Acquaviva delle Fonti, che ha partecipato alla seduta in videoconferenza e si è collegato dal parco divertimenti, con alle spalle le attrazioni più famose, le urla di chi magari si trovava sulle giostre, era a Gardaland, quindi lo possiamo dire. È rimasto però connesso per circa 6 ore, ha preso parte ai lavori e anche alle votazioni previste, ha contribuito a garantire il numero legale dell'assemblea, quindi comunque il suo lavoro effettivamente l'ha fatto. Diciamo che la partecipazione da remoto era consentita dal regolamento comunale, che era ancora in vigore, era stata emessa durante la pandemia ma non è stata tolta, per cui lui non ha violato assolutamente nessun regolamento, però è chiaro che l'episodio ha acceso il dibattito sull'opportunità di partecipare alle sedute istituzionali, da luoghi destinati in questo caso al tempo libero, anche perché le immagini erano abbastanza, come dire, eloquenti. C'era il consiglio comunale, tutti in giacca e cravatta, comunque tutti messi bene lì seduti, e invece quest'altra persona con gli occhiali da sole e dietro aveva le montagne russe a Gardaland. Capite che c'è un divario abbastanza importante per quanto riguarda appunto le istituzioni.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8:13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
3: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito. Lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
2: Vedo la luce in fondo al tunnel.
3: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
0: Com'è che si dice? Chi si ferma è perduto? Allora muoviti, anzi promuoviti su Radio Selene. Vuoi diffondere il tuo brand, promuovere la tua attività e i tuoi eventi in tutta la Puglia? Fallo con Radio Selene. Scopri come e di più chiamando Radio Selene allo 080 898 6442.

0: Robbie Williams dal 2002 in questo mercoledì sera su Radio Selene, le 19:31 minuti. Diamo uno sguardo a che tempo che farà domani.
1: Il meteo in Puglia.
0: Giovedì, pressione in calo, la giornata sarà contraddistinta da un'atmosfera che risulterà decisamente instabile. Potranno infatti scoppiare dei temporali anche forti sulle zone interne in estensione verso le aree adiacenti. Le temperature massime fino ai 32-33 gradi, venti moderati e mari poco mossi.

Notti d'estate di Rotta su Cuba, qui su Radio Selene in questo mercoledì sera parliamo di novità. Sono due persone nello spettacolo musicale italiano. Lei è Emma Marrone, lui Fabri Fibra. Pensavamo di non vedere mai questa collaborazione, invece hanno deciso di farla. Il risultato è veramente bellissimo. Si chiama Antidroga.

0: Cari amici di Radio Selene, ancora un buon mercoledì sera. Voglio ricordarvi l'appuntamento di domani, giovedì 2 luglio. Noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. È un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e anche altri partner, con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari domani, giovedì 2 luglio, a partire dalle 20:30.
1: Questa è Radio Selene.

0: Radio Selene.
1: Ora un buon mercoledì sera in onda qui su Radio Selene, come sempre in diretta fino alle 21. Voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. Ascoltiamo adesso due dischi di fila, Olivia Dean e poi Sophie and the Giants.

Golden Knights, Sophie and the Giants qui su Radio Selene, le 19.55, parliamo del fenomeno, del comandante, parliamo di Vasco Rossi che il 28 e il 29 di giugno ha concluso il live del 2026, lo abbiamo visto anche qui in Puglia, come sempre quando si parla di Vasco Rossi si parla di grandi concerti e di grandi numeri. Pensate che in 5 edizioni di tour ha venduto oltre 3 milioni di biglietti e adesso ci sarà la festa a Roma per i 50 anni, noi lo ascoltiamo adesso qui su Radio Selene.

0: Tamim Pala e Jenny Dracula qui su Radio Selene, sono le 23 minuti e come sempre lasciamo spazio all'informazione con le notizie dall'Italia e dal mondo.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In apertura alla cronaca, mentre proseguono le ricerche di eventuali altre vittime all'interno dell'edificio colpito da un incendio ad Anversa, la conta dei morti è salita a 6, anche se il bilancio è ancora provvisorio. Ci sono anche diversi feriti, sia leggeri che gravi, ma al loro arrivo i vigili del fuoco hanno notato una notevole quantità di fumo e hanno immediatamente avviato un'operazione di evacuazione su larga scala. Secondo le prime informazioni, la scintilla sarebbe stata causata da un guasto tecnico al piano terra dell'edificio all'interno del quale risiedono più di 200 persone. La guerra in Ucraina, almeno 6 persone sono state uccise, circa 50 sono rimaste ferite in una serie di bombardamenti.

0: Bombardamenti russi su diverse regioni del paese. Dobbiamo mantenere la pressione sulla Russia anche quando la guerra contro l'Ucraina sarà finita, perché Mosca resterà una minaccia a lungo termine per la sicurezza euroatlantica. Così dichiara il segretario generale della NATO, Mark Rutte. Intanto l'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende le donazioni per sopravvivere oltre settembre, a dirlo il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori al bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget. Siamo all'economia. Per il settimo mese consecutivo il mercato dell'auto made in Italy cresce. Secondo i dati del Ministero dei Trasporti, a giugno sono state 146.423 le immatricolazioni, oltre 14.000 in più dello stesso mese del 2025, segnando così un incremento del 10,6%. Considerando i primi sei mesi del 2026, le immatricolazioni sono state 936.783, in crescita del 9,6%. Ma se il mercato in generale in netta crescita, Stellantis lo è ancora di più. A giugno ha immatricolato 40.061 auto, comprese quelle col brand Leap Motor, il 23% in più dello stesso mese del 2025. Lo sport in chiusura con il tennis. Yannick Sinner non sbaglia, parte piano poi in grana e sul centrale dell'All England Club di Londra batte Nuno Borges con un secco 3-0 e vola al terzo turno di Wimbledon. Al numero 1 al mondo servono 2 ore e 31 minuti di gioco per eliminare il portoghese con il punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. A questo punto venerdì per il campione in carica ci sarà lo statunitense Jenson Brooksby. Avanza al secondo turno intanto Flavio Cobolli. Il romano soffre ma vince al debutto battendo Mariano con il punteggio di 1-6, 7-6, 6-3, 7-6 nel match ripreso dopo l'interruzione di ieri per oscurità al termine del terzo set. Sul suo cammino troverà a questo punto l'australiano Duckworth. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Ami i libri? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
2: A Puglia Village ti aspettano i saldi fino al meno 70% sul prezzo outlet della collezione Primavera-Estate. È questa la stagione ideale per inseguire le tue occasioni d'oro. Scopri di più su pugliavillage.it.
3: K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Domenica 5 luglio noi di Radio Selene siamo in piazza Gradenigo a Trani per l'International Trani Tango. Racconteremo in diretta e sui social l'emozionante spettacolo di musica, danza e poesia Piazzolla and Friends, lo show che celebra il genio del tango Astor Piazzolla e le sue radici tranesi. Dopo lo spettacolo si aprono le danze e si balla sotto le stelle. Viaggia con noi tra Puglia e Argentina all'International Trani Tango. Ti aspettiamo domenica 5 luglio in piazza Gradenigo a Trani, in diretta a partire dalle 20.
5: cosa dice di te la tua casa?
6: ProShop.
5: E il tuo bancomat?
6: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
5: ProShop, la qualità che conviene.
7: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
8: Nuovi infissi, nuova vita.
9: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
8: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
9: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
8: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
9: Seguilo sui social.
10: Radio Selene.
11: Cari amici di Radio Selene, inizia adesso l'ultima ora che passeremo insieme per l'appuntamento di questo mercoledì. Restate con noi, tra poco parliamo di turismo intelligente e anche di regali. Ascoltiamo adesso insieme Naith con Forte.

Cercavi me, non è vero, bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

David Guetta con Without You su Radio Selene. Parliamo di turismo intelligente, nel senso di chi il turismo lo deve far vivere. C'è la regione Emilia Romagna che ha deciso di fare una cosa molto carina, si chiama Souvenir dalla Romagna ed è un'iniziativa di promozione gastronomica che è promossa dalla città di Riccione, che ha registrato nel primo fine settimana di questa edizione 2026 la distribuzione di 8.000 piadine presso il casello autostradale di Riccione e altre 2.000 unità nella postazione che è stata allestita alla stazione ferroviaria della città. Il punto qual è? Che alle persone che lasciano l'Emilia Romagna passando da Riccione è un piccolo souvenir, un piccolo gesto per dire arrivederci alla vacanza. La gente che va via si deve ricordare dell'accoglienza che ha avuto quando è arrivata lì, della permanenza in Emilia Romagna, soprattutto, ripeto, nella città di Riccione, e quindi quando vanno via gli si dà un regalo, un gesto come per dire arrivederci, tornate pure quando volete, ricordatevi di noi nei prossimi 10 minuti almeno, visto che ci vogliono 10 minuti per mangiare una piadina, non di più. Perché non lo facciamo anche noi? Lo potremmo fare anche noi pugliesi, quando la gente va via, lascia la Puglia, non lo so, gli regaliamo un pasticciotto, un rustico, un panzerotto, dipende dalle zone, noi possiamo farlo, secondo me è una bella cosa.

si chiama Perdono, qui su Radio Selene parliamo di caldo in questi giorni che davvero fa tanto, ma tanto, tanto caldo. C'è chi arriva in nostro soccorso ed è la Sony in questo caso che ha lanciato il condizionatore da collo. È un dispositivo da 180 euro per rinfrescarti in movimento. In realtà l'idea diciamo che non è nuovissima, nel senso che in Giappone, anche in Corea, è un dispositivo che esiste, magari non della Sony, ma comunque esiste da moltissimo tempo. Bene, hanno deciso di portarlo qui in Europa ed è una specie di piccolo aggeggio che voi posate direttamente sulla nuca. Ci sono poi anche le asticelle, tipo gli occhiali, ecco, solo che lo dovete mettere al contrario sulla nuca, e quando lo indossate a contatto con la pelle vi rinfresca. Ora sicuramente sarà molto molto utile, però immaginate noi in Europa, soprattutto noi italiani, ma anche i francesi, diciamo che siamo abbastanza attenti alla moda. Va bene il caldo, però andare in giro con questo bozzo perché se poi chiaramente lo dovete mettere a contatto con la pelle, quindi va messo sotto la maglietta, sicuramente vi fa quell'effetto gobbetta, che va bene il fresco, però un minimo di stile diciamo che in fin dei conti serve sempre.

0: 347-7272-274. Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis. Goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: A Trani c'è un luogo dove la cultura prende vita ogni giorno. Palazzo delle Arti Beltrani presenta la stagione artistica 2026. Grandi concerti, teatro, jazz, mostre, incontri d'autore ed eventi esclusivi nel cuore della città. Da Rafael Gualazzi a Neja, dal teatro alla musica classica, un calendario ricco di emozioni da vivere insieme. Palazzo delle Arti Beltrani, la casa della cultura, dell'arte e delle emozioni. Scopri il programma completo su palazzobeltrani.it e sui nostri canali social. Domenica 5 luglio arriva a Trani Rafael Gualazzi in concerto. Jazz, soul e grande musica d'autore in una serata unica.

0: Sind the Heart, G-Light, qui su Radio Selene. Andiamo a Gallipoli, perché nelle acque del Salento, tra Gallipoli e Terracina, è stato avvistato un esemplare adulto di squalo maco che si è avvicinato a questa piccola imbarcazione fino ad urtarne lo scafo, generando chiaramente la paura di chi era a bordo. C'è questo enorme pesce, ci sono anche proprio dei video che potete vedere, insomma, lo squalo, essendo così grande e così piccola l'imbarcazione, facendo un movimento immediato, ha urtato lo scafo. Le persone a bordo si sono un attimino spaventate. Io credo che sia anche legittimo, perché chiaramente, come diceva tra l'altro Giuseppe Zaccà, che è proprio il proprietario di questo scafo, vedere questo enorme pesce che ha generato paura a prescindere. Poi nei momenti in cui ti rendi conto di essere tra virgolette in pericolo, poi non è uno squalo che attacca l'uomo, bisogna assolutamente dirlo, ma ti fa un attimino perdere il respiro. C'è stato a bordo un momento di lungo silenzio e anche un po' di quella paura primordiale che ti dà il fatto di non sapere se hai il controllo della situazione oppure no. Io penso che sarei svenuta lì in un nanosecondo.
1: Quante volte hai visto andarsene?

che meraviglia, Vertigo, YouTube qui su Radio Selenia in questo mercoledì sera. Parliamo invece di un grande artista che ha fatto un po' preoccupare i fan, perché per il forte caldo a un certo punto durante il concerto ha prima buttato su di sé litri e litri d'acqua e poi si è steso. Ma sta bene, sta benissimo. Lui è Harry Styles e la canzone che ascoltiamo è American Girls.

0: 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene, la radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
1: Nuovi infissi, nuova vita.
2: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
1: Partner Schuco e leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
2: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
1: Abi sceglie in via Berlino 32-36 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
2: Seguilo sui social.

0: Radio Selene.
1: Mercoledì sera in onda come sempre su Radio Selene fino alle 21, ma voi seguiteci anche in streaming www.radioselene.it. E adesso come sempre due dischi di fila, Bruno Mars e poi Teddy Swims.

Jealous Wims qui su Radio Selene, mentre sono le 20:57 e noi ci stiamo dirigendo piano piano verso la fine del nostro appuntamento di questo mercoledì sera. Magari qualcuno di voi sta tornando a casa, si trova in auto e quindi ci serve anche un piccolo momento dove arrivi una di quelle canzoni belle d'autore e dimmi che non vuoi morire. Lei è Patti Pravo.

0: Mede Bahia, ultimo disco per questo mercoledì sera, abbiamo terminato, quindi cari amici torniamo domani alle 18 puntuali qui su Radio Selene. Ciao a tutti.
1: Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano le notizie dall'estero. L'ex capo delle forze armate ucraine e attuale ambasciatore a Londra, Zalužny, sarebbe pronto a sfidare Zelensky alle presidenziali che potrebbero tenersi in autunno. Lo scrive la Ukrainska Pravda, riferendo di un recente incontro tra i due, durante il quale Zalužny, che gode tuttora di grande popolarità nel paese, avrebbe annunciato le sue intenzioni. Il mandato di Zelensky è scaduto ad aprile 2024, ma guerra e legge marziale hanno impedito lo svolgimento di nuove elezioni. Ora in risalita nei sondaggi, con una situazione più favorevole al fronte, il presidente avrebbe individuato nel prossimo autunno una finestra di opportunità per andare alle urne. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso con il marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. La sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi. È l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani, parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede, ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo-vannacciano Mario Borghezio. La politica slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta quindi il muro delle opposizioni. Domani intanto la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle Conte, mentre non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier Tajani e Salvini. In chiusura parliamo del meteo. Si allenta gradualmente la morsa del caldo sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso scendono a 21, poi domani saranno solo 2. E arrivano i temporali, allerta arancione oggi in Lombardia, gialla in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Friuli, Venezia Giulia, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria e Veneto. Taranto intanto è stata colpita da un violento downburst, un temporale improvviso con raffiche di vento estremamente violente. E nel frattempo, secondo il servizio marino Copernicus dell'Unione Europea, la temperatura media globale della superficie del mare a giugno è stata di 20,98 gradi, superando così i precedenti record del 2023 e 2024. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Divella, passione mediterranea nel mondo. Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore, rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Ti andrebbe di leggere un libro nuovo e interessante? Segui i consigli di lettura proposti dalla libreria Vecchie Segherie Mastro Totaro, Mondadori Bookstore, di Bisceglie. Ogni giovedì alle 10.30 con Viviana Peloso su Radio Selene.
3: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
1: Giovedì 2 luglio noi di Radio Selene siamo in diretta dalla caserma Picca di Bari in occasione del concerto Inno alla Vita con la banda nazionale dell'Esercito Italiano. Un evento promosso dal Comando Militare Esercito Puglia insieme a BNL, BNP Paribas e altri partners con l'obiettivo di raccogliere fondi interamente devoluti alla Fondazione Telethon. La banda dell'Esercito suona il cinema, le colonne sonore più famose ed emozionanti in diretta su Radio Selene dalla caserma Picca di Bari giovedì 2 luglio a partire dalle 20.30.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Domenica 5 luglio alle ore 21 Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
6: La vita è un'opportunità, è bellezza, è sogno, è sfida, è ricchezza, è amore, è promessa, è felicità. E avventura è lotta. Difendi la vita con noi. Sostieni la ricerca. Firma e destina il tuo 5 per 1000 all'Istituto Tumori di Bari.
7: Questa è Radio Selene. Radio Selene.
8: Radio Selene.
7: Radio Selene. La colonna sonora delle tue giornate ora ti porta avanti e indietro nel tempo con Vivi e Rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Farmacia Santoro ti offre nel suo nuovo centro salute servizi come ECG e Holter in telemedicina, analisi del sangue, test per intolleranze alimentari e allergologici, breath test, Helicobacter e lattosio, consulenza nutrizionale su prenotazione. Orario continuato dal lunedì a sabato, domenica e festivi 8-13. Farmacia Santoro è in via Garibaldi 186 ad Andria. Più servizi, meno stress.
2: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
3: Non vedo più bene come prima, non vedo i dettagli e non vedo una soluzione.
4: Vedi di andare da Ottica Velò. Ti offre sempre la migliore soluzione qualità-prezzo, con controllo optometrico della vista gratuito, lenti graduate a contatto, solo le migliori tecnologie, assistenza attenta e staff qualificato.
3: Vedo la luce in fondo al tunnel.
4: È Ottica Velò, il tuo nuovo punto di vista. A Bisceglie, via Sacerdote di Leo 106, a Trani, piazza Dottor Alfredo Albanese 50-51 e a Molfetta, via Terlizzi 62.
5: La persona speciale sta per compiere gli anni?
6: Sì.
5: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene. Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
7: Mi sei stata vicino quando ne avevo bisogno. Da tuo nipote un abbraccio forte, ti voglio bene.
6: Grazie.
5: Prenota il tuo B-Day chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
6: Grazie a voi.
5: B-Day, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 2004.

0: Vivian Westwood, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Questa è Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi. Un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi. Rivivi il 2002.

0: Vivi e Rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Un saluto dalla redazione. In primo piano parliamo di conti pubblici. Il fabbisogno del settore statale nel mese di giugno ha chiuso in calo rispetto a 12 mesi fa. Lo ha reso noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo cui nel giugno 2026 il fabbisogno si è assestato intorno ai 13.600 milioni di euro. Solo un anno fa, nel giugno 2025, lo stesso dato era stimato sui 17.870 milioni di euro. Boom, intanto, degli accertamenti fiscali ordinari nel 2025. Secondo il Ministero dell'Economia sono stati oltre 223.000, risultato di molto superiore rispetto a quello del 2024, con un incremento di circa 34.000 accertamenti. I controlli, secondo l'amministrazione fiscale, sono sempre più mirati anche per evitare interventi sui contribuenti con una posizione fiscale regolare. In futuro, è l'annuncio del Ministero, si punterà sempre di più sull'incrocio delle banche dati e intelligenza artificiale. Voltiamo pagina. Portata in caserma con la figlia e poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Siamo alla cronaca. Non ha portato a nessun risultato l'esame del DNA sull'impronta trovata sulla Fiat 127 usata dai killer che il 6 gennaio 1980 assassinarono l'ex presidente della regione Sicilia Piersanti Mattarella. La perizia, disposta alla luce delle nuove tecnologie depositata nel pomeriggio di oggi, non ha prodotto risultati. L'esito non è significativo perché il materiale biologico residuo analizzato non è usabile. E cambiamo argomento, andiamo negli Stati Uniti. Guadagni da favola per Donald Trump con le criptovalute. L'ultima dichiarazione patrimoniale del presidente USA svela il boom di entrate relative al settore per oltre $1 miliardo nel 2025. I democratici vanno dunque all'attacco. Il governatore della California Newsom accusa lui si è arricchito, mentre i suoi sostenitori sono rimasti fregati. La Casa Bianca nega qualsiasi conflitto di interesse, mentre il tycoon liquida la questione negando di trarre profitto dal ritorno al potere. In chiusura il calcio, 16esimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Basi para di tutto fino al 75esimo, poi Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un euro gol per passare il turno. Per i tre leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, a più tardi.
0: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Beach Tour! Divertisei!
3: La tua estate esplode di energia con il Beach Tour 2026 di Radio Selene. La radio in diretta dalle spiagge più belle della Puglia con musica, giochi, animazione e gadget. Scopri la tappa del Beach Tour più vicina su radioselene.it e sui social. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village. 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Divella, passione mediterranea nel mondo.
4: Le K-pop stanno arrivando! Il conto alla rovescia è iniziato! Venerdì 10 luglio, dalle 18, il Grand Shopping Mongolfiera di Molfetta si accende con le K-pop Dream Hunters Tribute Show Live. Uno spettacolo che unisce musica, danza e intrattenimento con coreografie spettacolari. Grand Shopping Mongolfiera, grande da non crederci! Molfetta, strada statale 16, uscita zona industriale.
5: Nuovi infissi, nuova vita.
4: Scegli anche tu Silvestris Infissi.
5: Partner Schuco è leader nel PVC, il materiale che riduce davvero i consumi.
4: Da oltre 30 anni Silvestris Infissi inquadra i tuoi sogni.
5: Abi sceglie in via Berlino 3236 e nel nuovo impianto produttivo in via Lama di Macina 144.
4: Seguilo sui social.
6: Domenica 5 luglio alle ore 21, Piazza Gradenigo a Trani si trasforma in un grande palcoscenico a cielo aperto. Arriva Piazzolla e Friends, lo spettacolo gratuito di musica, danza e poesia dedicato ad Astor Piazzolla per celebrare il genio del tango e le sue radici tranesi. Un viaggio emozionante tra Puglia e Argentina e a seguire milonga gratuita sotto le stelle. Piazzolla e Friends, 5 luglio ore 21, Piazza Gradenigo, Trani, ingresso libero. Accordo Puglia 21-27, Coesione Italia, Repubblica Italiana, Regioni Puglia e Puglia Promozione. Area tematica 03, linea di intervento 0302, intervento finanziato con risorse dal fondo di rotazione POC 21-27.
7: In Puglia ci sono profumi che non si dimenticano, mani esperte che ogni giorno all'alba impastano storie e ricordi. Da Ruvo di Puglia nasce la magia di Dolce Fiore, dove ogni biscotto, ogni tarallo, ogni dolce è fatto come una volta, con pazienza e con amore, con ingredienti semplici, sani e autentici. Dolce Fiore, gusta il meglio. Acquista i prodotti Dolce Fiore su www.dolce-shop.it.
8: Cosa dice di te la tua casa?
9: ProShop.
8: E il tuo bancomat?
9: ProShop è il mio preferito. Sui prodotti igiene casa e persona è imbattibile. Alle grandi marche a piccoli prezzi, anche degli articoli di bellezza. E poi ci sono sempre tante promozioni.
8: ProShop, la qualità che conviene.
6: Venerdì 3 e sabato 4 luglio, con una spesa minima di 20 euro, ricevi in omaggio un pratico parasole per auto, solo da ProShop.
0: Radio Selene. Vivi e rivivi. Vivi e rivivi, un viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi.

0: spiaggia, avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi su Radio Selene.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Vivi e rivivi torna tra poco, qui su Radio Selene.
1: Da oggi il trasloco non è più uno stress. Trasporti e Traslochi De Robertis offre un trasloco in piena serenità, con imballaggi in appositi cartoni, smontaggio e rimontaggio dei vostri arredi, e il trasporto è in tutta Italia. Trasporti e Traslochi De Robertis, goditi il trasloco, al resto ci pensiamo noi. Via Giacomo Salepico 18, Molfetta.
2: Una persona speciale sta per compiere gli anni?
3: Sì.
2: Sorprendila con un B-Day in diretta su Radio Selene.
3: Sei in diretta su Radio Selene. Sorpresa!
2: Ogni giorno i tuoi auguri e la tua dedica li facciamo arrivare dritto al cuore di chi ami.
3: Una persona speciale, il tuo compagno.

0: persona.
1: Prenota il tuo bidet chiamando lo 080 898 1188 oppure scrivi a diretta@radioselene.it.
0: Grazie a tutti, un bacio, grazie.
1: Bidet, perché un compleanno condiviso è ancora più speciale.

Questa è Radio Selene. Viaggia avanti e indietro nel tempo con la musica di Vivi e Rivivi. Rivivi il 1981.

0: Vivi e rivivi. Il viaggio musicale dagli anni 60 ad oggi è finito, ma torna domani, qui su Radio Selene. Radio Selene Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: è stato trovato senza vita all'alba nel carcere della Dogaia, Prato, Dennis Antonio Rodriguez Matute, detenuto di 26 anni arrestato per aver accoltellato un cameriere in piazza Mercatale. Avrebbe dovuto essere ascoltato dalla procura nell'ambito della denuncia presentata per presunte violenze subite durante il suo arresto. A dare l'allarme sono stati due compagni di cella che lo hanno trovato privo di sensi. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte del giovane originario dell'Honduras apre un nuovo fronte investigativo. La procura pratese ha infatti avviato un fascicolo per fare luce su quanto accaduto e ha disposto l'autopsia, che dovrà stabilire con precisione le cause del decesso. La politica: slitta all'esame in aula alla Camera della proposta di riforma della legge elettorale. La maggioranza non ha ancora trovato il compromesso tra le diverse posizioni sulle preferenze. Il testo non arriverà in assemblea prima del 15 luglio. Resta il muro delle opposizioni. Intanto domani la festa all'ambasciata americana sui 250 anni dall'indipendenza. Dopo la tensione Trump-Meloni e i tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza della premier e del leader del Movimento 5 Stelle, Conte, mentre sicuramente non ci sarà la segretaria del PD Schlein. Parteciperanno invece, tra gli altri, i vicepremier.

0: premier Tajani e Salvini. Voltiamo pagina, l'ONU esaurirà le risorse finanziarie ad agosto e attende quindi le donazioni per sopravvivere oltre settembre. A dirlo è il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per la pianificazione dei programmi, le finanze e il bilancio. Una parte della responsabilità di questa mancanza di liquidità è dovuta ai pagamenti in ritardo di Stati Uniti e Cina. Questi paesi infatti sono i due principali contributori a bilancio dell'organizzazione, insieme valgono il 42% del budget. Cambiamo argomento, la sfida alla Chiesa di Roma passa dalla consacrazione di 4 nuovi vescovi, è l'atto di ribellione dei lefebriani pronunciato con la lingua della fede, così dice il superiore della Fraternità San Pio X, Don Davide Pagliarani, nella messa che precede lo strappo che ignora anche l'appello all'unità di Papa Leone. Siamo pronti a pagare qualunque prezzo per salvare la Chiesa, dice Don Pagliarani parlando di un Papa umiliato, costretto sullo stesso piano dei falsi pastori. Da Roma arriverà la scomunica, l'atto più grave che sancisce l'allontanamento dalla Chiesa. Tradizione, fede e ortodossia, tutti i cardini che trovano sponda politica nella destra estrema di Forza Nuova e del neo vannacciano Mario Borghezio. Il tennis in chiusura, Sinner approda al terzo turno del torneo di Wimbledon. Sul centrale dell'All England Club, il numero uno al mondo ha superato il portoghese Borges, numero 48, in 3-7 col punteggio di 7-6, 7-6, 6-4. Ora sfiderà lo statunitense Jenson Brooksby, numero 81 della classifica ATP. Sono contento, è stata molto dura, nei primi 2 set abbiamo servito bene, non ho avuto tanto controllo perché non si giocava molto, ha detto Sinner, ma questo tipo di partite mi aiuta a entrare in ritmo, è il commento del campione altoatesino. Avanza al secondo turno anche Cobolli, che ha battuto Navone al 4 set nel recupero della partita sospesa ieri. Buon esordio nel doppio per Bolelli Vavassori. E con questo è tutto, a più tardi.
1: Stai ascoltando Radio Selene.
2: Radio Selene. Rififi.

Rififi, una raffinata selezione musicale e la perfetta colonna sonora delle vostre serate. Solo su Radio Selene.

0: pulso d'argento ha selezionato Rififi, New Bossa, New Jazz, Lounge, Deep House, solo su Radio Selene.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Radio Selene Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. In primo piano la cronaca: uno scooter con a bordo due persone non si è fermato all'alt dei carabinieri facendo scattare un inseguimento, al termine del quale il passeggero del motociclo finito fuori strada è morto. È avvenuto in serata tra Città Sant'Angelo in provincia di Pescara e Silvi in provincia di Teramo. Lo scooter sarebbe finito fuori strada forse dopo un urto con l'auto dei carabinieri o con un'altra vettura. Secondo quanto riportano i quotidiani locali, il passeggero morto avrebbe perso il casco nell'impatto. Ed è stato trovato in un lago di sangue il 62enne Marco Pennesi nella sua casa di Civitanova Marche. È accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. Secondo le prime informazioni, l'uomo sarebbe stato ucciso con diverse coltellate. Alcuni vicini hanno riferito agli inquirenti di aver sentito urla e liti prima del delitto. Per questo la procura sta al momento lavorando all'ipotesi di un dissidio familiare culminato.

0: terminato nell'omicidio. Voltiamo pagina per la politica. Domani festa all'ambasciata USA, 250 anni dall'indipendenza. Dopo le tensioni Trump-Meloni e tentativi di ricucire, sul tradizionale appuntamento di Villa Taverna resta l'incognita sulla presenza di Meloni. La premier ha riunito a Palazzo Chigi i ministri Tajani, Crosetto e Giorgetti in vista del vertice NATO del 7-8 luglio ad Ankara. Focus sulle spese militari e il SAFE. Intanto slitta l'esame in aula alla Camera della legge elettorale. La maggioranza non ha trovato un compromesso sulle preferenze. Testo in assemblea il 15 luglio. Opposizioni pronte alle barricate. Cambiamo argomento. Portata in caserma con la figlia, poi rilasciata dopo l'intervento del ministro Tajani. Sembra non avere fine la vicenda giudiziaria in Egitto della cittadina italiana Nessy Guerra, costretta nel paese per un contenzioso col marito. La polizia egiziana ha sostenuto che il fermo di oggi era dettato da un provvedimento per permettere al padre di vedere la figlia. Lavoriamo per portare Nessy in Italia il prima possibile, ha detto Tajani, che si è subito attivato con l'ambasciata, che ha inoltrato la richiesta per ottenere la grazia presidenziale. Il calcio in chiusura, sedicesimo di finale tutt'altro che scontato tra Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo nel Mondiale 2026. Gli inglesi vincono 2-1 in rimonta grazie a un super Harry Kane. Gli africani stappano la partita al settimo con Chipenga e colpiscono anche un palo con Vissa. Mpasi para di tutto fino al 75esimo. Kane di testa fa 1-1 su cross di Gordon, poi all'86esimo si inventa un eurogol per passare il turno. Per i Tre Leoni ora c'è il Messico agli ottavi. E con questo è tutto, grazie per averci seguito.
1: Stai ascoltando Radio Selene. Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming e scopri le frequenze FM della Puglia su www.radioselene.it.

0: Radio Selene.
1: Radio Selene.
0: La colonna sonora delle tue giornate. Ora con Luca Catalano.
2: Rispetto!
3: Eccoci qua, ma che bella questa settimana. Ve l'avevo detto lunedì che sarebbe stata una settimana molto particolare, la mia ultima, quindi un po' come l'ultima settimana di scuola prima delle ferie estive, delle vacanze estive. Quindi in classe c'è sempre un clima di festa, se non è l'ultimo anno dove devi preparare l'esame. Però se immagini il quarto superiore dove c'è solo la libertà dell'estate, lo vivi in una maniera straordinaria. Ed è questo il clima di questa settimana qua, nel nostro appuntamento, perché anche oggi avremo degli amici che ci verranno a trovare, anche oggi saremo insieme, racconteremo fatti, cose. Parlo al plurale perché io ci metto la voce, ma la musica, il volume, ecco, anche della mia voce ce lo mette il mio amico Gigi Savoni.
4: Bene, prenditela pure comoda, tesoro.
3: Beh, oggi mica tanto, perché abbiamo un sacco di cose, sono già completamente sudato, ho l'ansia da prestazione perché siamo veramente una bella comitiva, carichi, pronti e pieni di gente, cominciamo!

0: Radio Seleni.
1: E tra pochissimo avremo una graditissima amica che ci è venuta a trovare. Anche lei tornerà operativa dalla prossima settimana, ma la salutiamo tra poco. Prima Marry Me.

0: Baby I Love You su Radio Selene, 15-18 minuti in questo momento, in questo pomeriggio, in questo mercoledì pomeriggio, dove ci è venuta a trovare un'amica che riascolteremo su Radio Selene intanto domani sera, poi domenica nel Beach Tour e poi tutti i giorni da lunedì a partire dalle 11, dalle 11 alle 13. Sto parlando di Rebecca Epifani. Ciao!
1: Ciao Luca!
0: Come stai?
1: Bene, bene. Innanzitutto mi ripresento, sono Rebecca Epifani.
0: Ciao,
1: non
0: benvenuta.
1: Parlo al microfono da 7 mesi, 2 giorni e anche 1 ora e un quarto. Quindi mi perdonerete se dovessi mai avere qualche defaillance. Ma voi come state, ragazzi?
0: Noi esattamente come ci hai lasciati, cioè stressati, stanchi, devastati, però bene.
1: Tira tutto lì. Mi sembra tutto alla perfezione.
0: Tutto come sempre. Te invece hai avuto 7 mesi belli attivi.
1: A me dire 7 mesi fa un sacco impressione. Partiamo da questo presupposto, perché mi sembra un unico grande giorno che non è mai finito dal parto. Punto uno.
0: Sì, esatto.
1: Punto due, sono successe un sacco di cose in questi mesi.
0: È nato il piccolino, quindi cose nuove. Io devi anche ringraziarmi perché ti ho preparata al peggio. Ogni giorno ero là a dirti: guarda che è un delirio, guarda che non sarà facile, guarda le malattie che prenderanno, guarda i picci, non sai che cosa vogliono, non dormi.
1: La cosa che mi scoccia di più
0: è darmi ragione.
1: Ma quanto mi dà fastidio, quanto mi dà fastidio dire: caspita che forse un po' ci aveva ragione.
0: Aspetta, voglio anche dirti che il peggio deve ancora venire.
1: Grazie, l'ottimismo di Luca Catalano, signori, si sente nell'aria, è qualcosa di evergreen proprio.
0: È bello. Ah, facciamo così, stai, rimani con me. Annuncia tu il prossimo brano e poi ci facciamo un altro po' di chiacchiera.
1: Ma sì,
0: vai.
1: Allora, su questo posso dirvi che sono rimasta sul pezzo. Una bellissima collaborazione tra Alfa e Jovanotti. Tra l'altro, un sogno che si realizza per Alfa. E allora l'ascoltiamo insieme. Buon vento.

0: Giovanotti con Alfa, sono in compagnia di Rebecca questo pomeriggio. E prima speaker che mi è venuto a trovare, poi ce ne sarà un altro e poi un altro venerdì, eccetera eccetera.
1: Mi mancava fare i ballettini dietro al microfono, te lo posso dire, che tanto poi non li guarda nessuno.
0: No,
1: ma quanto sono
0: divertente. Purtroppo li guardo io però.
1: sì, ti è toccato per un bel po' di tempo, però hai respirato questi 7 mesi, dai.
0: Sì, no, guarda, devo dire che 3 ore per fortuna c'era il mio fido condottiero Gigi Savoni, perché insomma abbiamo fatto tutta una stagione insieme e quindi eravamo abituati anche alla doppia voce. Poi ritrovarsi da solo tutta la stagione, dai, è stato bello, faticoso ma bello, quindi sto tirando i giorni delle mie ferie.
1: Ma smettila che poi ti manca in realtà altro che giorni delle ferie. Poi abbiamo un bel programma davanti a noi, tra beach tour e quant'altro. Ci saranno delle puntate molto dinamiche, tu sarai in spiaggia, io ti tiro in diretta.
0: Quando vuoi ci sono, lo sai, sono in spiaggia completamente cotto. E ti dico anche, questo non lo sanno tanti, nella seconda tappa, quella di domenica scorsa, ho dato una testata alla postazione del bagnino, pensavo di passarci sotto facile, ho abbassato la testa troppo poco e me la sono completamente devastata.
1: Perché pensavi di passarci sotto facile?
0: Non lo so, era avevamo finito le 3 ore, quindi ero completamente annebbiato dal sole. E ti saluto?
1: Dai, ci salutiamo, ma ci risentiamo, eh?

Invia un vocale su WhatsApp al 347-7272-274. La tua voce in diretta su Radio Selene.

dell'allerte, eccetera, eccetera. Beh, dopo giorni di caldo intenso, no, fa sorridere pensare che per giovedì 2 luglio è stata diramata un'allerta meteo per Bari e parte della provincia, questa volta con tempo che cambia completamente, perché sono attesi rovesci e temporali anche molto intensi, accompagnati ovviamente da un calo delle temperature importante rispetto ai giorni scorsi. Tra l'altro tutto questo dopo un giugno veramente che ci ha devastato dall'afa, da queste temperature troppo alte, e in effetti ci siamo accorti che pian piano in questi giorni il tempo sta cambiando. Già ieri sera in Bari e provincia, insomma, è venuto giù di tutto: fulmini, saette, pioggia intensa, insomma un po' di tutto. Beh, anche domani state attenti, è vero, sono temporali estivi, magari il tutto può durare un'ora, però in quell'ora viene giù veramente di tutto, quindi insomma state attenti soprattutto ai ponti, a non stare in giro, eccetera, eccetera. Se potete evitare, appena vi accorgete di qualcosa, secondo me, se potete, rientrate in casa o in ufficio, che sicuramente è molto molto meglio. Come ti giri? Ti abitui al caldo e scoppia il freddo, ti abitui al freddo e scoppia il caldo.

9 su Radio SLN, ma adesso sono ben felice di parlarvi di questa novità, una produzione enorme che parte dalla Puglia ma arriva in tutto il mondo. Sto parlando del disco Bambino con Neil Rogers e Sophie Ellis-Bextor. Il brano si chiama Dancing Without You.

0: Vuoi portare Radio Selene sempre con te? Ascoltala in streaming su www.radioselene.it.
1: E anche oggi con tutti questi amici non deve assolutamente mancare il momento caffè. E allora per noi il caffè, per voi la bella musica di Radio Selene che riparte da Mace con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

So Easy to Fall in Love. Qui su Radio SL, una pausa lunghissima, perché non vedevo l'ora di ascoltare questo brano qua. Sapete quanto nei miei ascolti ci sia tanta Italia, anche quella degli anni 80. E allora 1985, Mattia Bazar, ti sento.

0: Milo, I wish. 16 e 15 minuti del nostro mercoledì insieme Luca Catalano. Non sono da solo perché mi è venuto a trovare Mariano, nuovo speaker di Radio Selene.
1: Eccoci, ciao Luca, buon pomeriggio a tutti. Allora, dobbiamo parlare, ti ho portato una cassa di olive.
0: Ah,
1: caro Luca.
0: Beh,
1: sì,
0: almeno
1: sì,
0: non sei venuto a mani vuote.
1: Ho bussato con i piedi.
0: Come ha fatto Rebecca, che
1: esatto,
0: invece ci ha portato solo il piccolino. Oddio, che ci ha riempito veramente di gioia.
1: Allora, c'è chi come Schilo, che ha appena cantato, no, desidera essere un po' più alti. C'è invece un'attrice famosissima, premio Oscar, stiamo parlando dell'attrice inglese Helen Mirren,
0: sì,
1: che da tempo si è innamorata della Puglia, questa masseria da circa 10 anni a Tigiano, siamo in Salento, provincia di Lecce. Le aveva già aperto un campo nella sua masseria, diciamo un esperimento, mettiamola così, per aiutare i nostri fantastici ulivi pugliesi per prevenire un po' la xylella, per combatterla, eccetera eccetera. Qualche giorno fa, credo 2 giorni fa addirittura, è stato proprio sono state piantate le prime piante, i primi ulivi meravigliosi di questi 5 ettari che si troveranno a Ugento, quindi già i primi sono stati piantati. Questa è una cosa molto bella perché hanno fatto proprio una sperimentazione per far sì che questi ulivi non abbiano mai più, non contraggano mai più la xylella, che è il problema che purtroppo
0: ci trasciniamo da qualche
1: da tanti anni.
0: Sì.
1: Quindi questa è una cosa bella, mi fa molto riflettere il fatto che tanti stranieri pensino alla Puglia più dei pugliesi, però
0: di questo, allora, a proposito di pugliesi eccetera eccetera, magari ne parliamo più avanti. Ti dico anche che tra poco parleremo anche d'estate, e a proposito d'estate questo brano ci sta benissimo, molto estivo, Merck & Cremont, Serena Brancale, The

0: Amici di Radio Selene, siete pronti a parlare d'estate?
1: Beach Tour 2026!
0: No, ve lo chiedo perché noi di Radio Selene siamo tornati sulle spiagge più belle della Puglia con il nostro Beach Tour 2026. Terza tappa è quella che ci aspetta questa domenica, un'esplosione di energia e divertimento. Per farvi capire brevemente di cosa si tratta, immaginate la radio in diretta arriva al mare, la musica, la nostra musica, la musica di Radio Selene, i giochi, i tanti giochi da fare insieme ai gadget, abbiamo anche quest'anno tantissimi gadget da regalare, ma anche tutte le risate, le sorprese che ci saranno anche quest'anno, le foto e le storie sui social. Fate così, vi consiglio di andare sul nostro sito radioselene.it per cercare la tappa del Beach Tour più vicina a voi, per divertirvi con noi di Radio Selene sulle spiagge più belle della Puglia. Come detto, questa domenica 5 di luglio saremo per la terza tappa al Lido America Margherita di Savoia, mentre vi anticipo che giovedì 13 di agosto saremo al Lido Sporting Club Castellaneta Marina. Saremo in diretta dalle 10 alle 13. Partner del Beach Tour 2026, Puglia Village, 90 negozi con riduzioni di prezzo dal 30 al 70% tutto l'anno. Divella, passione mediterranea nel mondo, e supermercati DOC e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità.
2: Questa è Radio Selene. Girl, I'm about to have a panic attack. I

0: Hard Believe su Radio SLN 16:33. Allora Mariano, so che avevi ancora tante robe made in Puglia di cui parlarmi questo pomeriggio.
1: Buone notizie.
0: Buone notizie.
1: Perché? Perché per aiutarci un po' durante questi mesi estivi, un'assistenza anche ancora più capillare per quanto riguarda la nostra la nostra sanità.
0: Sì.
1: La notizia è che ASL Bari rafforza anche quest'anno la rete dell'emergenza urgenza, soprattutto tra caldo e i tanti turisti che affollano la nostra Puglia. Da oggi, primo di luglio, fino al 31 di agosto, di mezzi di soccorso dedicati alle aree interessate appunto dal maggior afflusso di afflusso di residenti e turisti. Quindi parliamo di 5 postazioni operative tutti i giorni dalle 8 alle 20. Siamo a Giovinazzo, Cassano delle Murge, Polignano a Mare, presso il presidio San Giacomo di Monopoli e presso il nuovo ospedale Monopoli Fasano. Ottimo. In più ce ne sarà una sesta, si aggiunge, sì, già una sesta a Cozze, attiva il sabato e la domenica, sempre nella fascia oraria 8-20.
0: Ottimo.
1: Per sopravvivere un po' a quest'estate, si parla di caldo, temperature estreme, insomma, no, è positiva.
0: È importante soprattutto quando parliamo sempre della Puglia e parleremo del turismo, eccetera, eccetera, eccetera, è importante fare dei passi avanti anche sotto altri punti di vista per dimostrare che la Puglia è pronta ad accogliere tutti e a crescere.
1: E a pensare anche ai propri residenti.
0: Assolutamente sì, residenti e non solo, visto che ci sono tante persone, tanti turisti.

Fields of Gold, Sting qui su Radio Selene. Ovviamente questi campi di oro di cui parla Sting nella canzone non indicano semplicemente delle distese di grano, ecco, rappresentano quei ricordi felici, i momenti preziosi vissuti con una persona cara. Si parla del ciclo della vita, del tempo, del fatto che comunque le stagioni passano ma i sentimenti condivisi rimangono intatti. E bisogna comunque chiedere scusa, come fanno i pinguini tattici nucleari in questa canzone.

0: la colonna sonora delle tue giornate, ora con Ilia D'Arpa.
1: Sono io ed eccomi qui, ma buongiorno cari, bentrovati anche